tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: l'ultimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

Mio caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia ricordato.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: niente.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
2: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: tu vedessi me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
8: Saremo io e te per sempre legati.
7: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
8: Sarà per sempre sì.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC.

0: best holiday ever.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buona domenica da Alberto Alfano. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole. Temperature in aumento. E sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi le.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
2: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
3: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
4: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
3: Su, su, uno alla volta.
4: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
3: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
12: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
13: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
12: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
14: Amore, poi il mutuo?
15: Tesoro, il mutuo non è semplice.
14: Ma su Idealista?
16: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
17: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
18: Vedrai che qualità, Antonella!
19: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Noi siamo giovani.
9: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
14: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
15: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
16: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
13: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
17: Il supermercato è in chiusura!
18: Abbiamo dimenticato l'acqua!
19: Vado io!
20: Sì, ma leggera, eh?
21: Poco poco sodio, mi raccomando!
20: Sì, però anche per i più piccoli!
19: Quindi, acqua Eva per tutti?
17: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
22: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026! Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
23: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
24: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Lombardia, statale 671 della Valseriana, c'è stato un incidente, scontro con ostacolo fisso tra l'incrocio Bergamo Centro, Treviglio, Colognola e l'incrocio Casello Bergamo Centro A4, Torino-Trieste in direzione incrocio Valseriana, strada provinciale 69 Pedrengo, Torre de Roveri. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, incidente presso l'incrocio di San Giustino, direzione Viterbo Terni. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, ci sono materiali dispersi sullo svincolo di Falerna Lamezia Terme, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Campania, sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato sull'incrocio Nola A30 Caserta Salerno, strada Grande Comunicazione Nola Domizio, in direzione incrocio Capua, statale 7 Appia. Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, corsia chiusa per frana dopo l'incrocio di Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castro Cucco, strada statale 585. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: controllare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto, allaccia la libertà!
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
7: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
8: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure.
9: Neos, un altro modo di volare.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella!
12: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Noi siamo giovani.
15: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
17: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'Opiquad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su truelovimpact.it.

Blanco con Maledetta Rabbia qui su Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica, eccoci, ci siamo, siamo pronti e quindi vi do l'ora esatta e rimanete con noi. Sono Fiorella, buongiorno a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso sono le 9:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump minaccia di riprendere gli attacchi all'Iran e precisa che sta per esaminare il piano di accordo, ma non pensa sia accettabile. Teheran replica: non temiamo la guerra. Scontro Stati Uniti-Europa, via oltre 5.000 soldati dalla Germania, nel mirino anche Italia e Spagna. Da domani dazi al 25% sulle auto europee. Mercoledì Rubio a Roma. Caro carburante, il governo proroga il taglio delle accise fino al 22 maggio, ma in due tappe, il doppio passaggio dettato da problemi di copertura. Rotiglia la denuncia degli attivisti dopo il raid, picchiati per ore. Presidio alla Farnesina per il rilascio dei due ancora in carcere in Israele. La missione si prepara a ripartire per Gaza. Mamma e figlia avvelenate con la ricina in Molise. Domani la polizia scientifica in casa delle vittime per sequestrare i loro telefoni e PC. Nuovo interrogatorio per il marito padre delle donne. Addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 campione paralimpico, aveva 59 anni. Cordoglio di Mattarella delle istituzioni, commozione in tutta Italia. I funerali martedì a Padova. Serie A, in parità Atalanta-Genoa, come Napoli vince l'Udinese alle 12.30, Bologna-Cagliari, poi Sassuolo-Milan, Juve-Verona su Sky e Inter con il Parma a un punto dallo scudetto. Formula 1, a Miami Norris vince la sprint, Antonelli dedica la pole a Zanardi, alle 22 la gara, tennis alle 17 la finale tra Sinner e Zverev, tutto live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi domenica 3 maggio 2026 ed è San Filippo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle per questa domenica. Ariete. Evitate di strafare pianificando con cura il vostro tempo, facendo solo lo stretto necessario. Riuscirete così a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati senza affaticarvi. Oggi i single faranno strage di cuori, però non dovranno urtare la sensibilità di chi gli vuole bene. Toro. Senza esitazione o perplessità, spenderete con disinvoltura una festività in grado di gratificare in pieno le attese e i vostri progetti. Una volta a casa, vi congratulerete con voi stessi o con il partner per le scelte compiute o gli itinerari realizzati. Gemelli, eccellenti accordi astrali promettono belle sensazioni e piacevoli sviluppi nella sfera sentimentale. Questa sera, infatti, attraverserete una fase di grande interesse che vi vedrà quanto mai disponibili a nuove esperienze o a consolidare un amore importante. Cancro. Tenderete ad affrontare ogni questione con fretta e sbadataggine. In realtà, oggi che è festivo, non avrete proprio voglia di impegnarvi e di responsabilità. Prestando maggiore attenzione a chi vi è vicino, vi accorgerete che i suoi sentimenti sono cambiati. Leone. Essendo una giornata di riposo, potete anche staccare la spina per un attimo e rimandare alcune urgenti questioni ai prossimi giorni. La famiglia adesso ha bisogno della vostra presenza fisica e morale, per cui non potete negargliela proprio oggi. Vergine. La vita a due scorre con vivacità e sarà particolarmente ricca di momenti focosi. Il rapporto con il partner sarà stuzzicante. Apritevi all'amore come non fate da qualche tempo e al calore di questo nobile sentimento. Mettete in gioco il cuore. Bilancia. Qualche piccolo sforzo organizzativo è necessario perché le forze astrali sono un po' carenti. Prendete decisioni ferme e lucide in modo da non sollevare dubbi su ciò che avete in mente. Ci saranno discussioni per questioni di interessi familiari. Scorpione. La vostra testardaggine è controproducente, perciò siate più elastici e non fossilizzatevi nella routine quotidiana. Potrete fare scelte senza l'interferenza di nessuno e questo vi aiuterà a progredire. Porrete le basi e darete l'impulso a qualcosa di interessante. Sagittario. Le stelle ispirano dolci desideri d'amore. Varrebbe davvero la pena di sfruttarli con un momento speciale, lontano dalla folla, tra le braccia di un partner innamorato. Evitate le spese inutili, le vostre finanze non sono al massimo. Capricorno. La luna transita in trigono e niente e nessuno vi potrà ostacolare. In aumento fascino e occasioni di incontro, soprattutto se andrete in giro per locali con gli amici. Le persone che entreranno nella vostra vita in questo momento potranno rimanervi a lungo. Acquario. Siate positivi, guardate avanti, apritevi al partner e fate tornare il sereno e la passione. Siate concreti, soprattutto se dovete prendere una decisione che avrà seguiti economici. Non lasciatevi ingannare da eventuali probabilità di successo. Pesci. Oggi la vostra vita di coppia potrebbe vivere qualche momento di contrasto. Lasciate stare definitivamente le vecchie ripicche per proiettarvi con gioia verso il futuro. Alcuni amici vi coinvolgeranno piacevolmente in una serata elettrizzante. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

turno Paolo Guarnieri in regia, Cristina Camporese invece è in redazione. Questo è il team che vi accompagnerà per questa domenica mattina. Domenica mattina in cui vedo che siete già svegli, pronti a scriverci e a dirti: guarda che noi ci siamo. E allora dobbiamo salutare Mimmo Reste, che ha scritto che è partito da Nizza per Reggio Calabria, quindi un viaggio lunghissimo per festeggiare con i suoi cari i suoi 70 anni. Tanti auguri, caro. E lui vuole fare gli auguri anche a Massimo Ranieri. Eh sì, oggi è il compleanno di Massimo Ranieri, 75 anni, lo scrive anche Letizia, un mito, compie 75 anni, sì, è veramente un mito. E tra l'altro oggi sapete che è il compleanno anche di Elodie, quindi auguri a questi grandi artisti di musica italiana. Ciao Claudio, grazie, non ho ancora aperto, non ho ancora visto che auto mi hai mandato questa mattina, lo farò prestissimo. E poi vediamo, ah sì, oggi si festeggia anche San Filippo, lo scrive Adriano, che abita in Germania, vuole augurare buon onomastico a sua figlia. E quindi facciamo tanti auguri anche a Neck, oggi San Filippo, che tra l'altro non so, è un nome che a me piace veramente tantissimo. Il numerino nostro bello magico che vi permette di interagire, insomma, che anche voi fate la diretta insieme a me, il numero è il 331 995 0095. E adesso ascoltiamo la voce di Giorgia, anche lei l'abbiamo festeggiata qualche giorno fa, era il suo compleanno, e vi devo dire che il 10 luglio da Termoli partirà il suo tour estivo, quindi farà veramente tanti concerti. L'ascoltiamo con Corpi Celesti.

0: spostati, bene o male stanno rientrando, no? Come questi amici, stiamo affrontando un viaggio di 5 ore da Ravenna a Busarsizio, si rientra a casa, vabbè, almeno voi l'avete fatto il ponte. Siamo in viaggio con la mia famiglia per andare verso Sirmione e una canzone di Olly, non ho ancora guardato, può darsi che ci sia in scaletta questa mattina, ma tra l'altro Olly passa veramente molto molto spesso. Auguri Andrea, che oggi compie 31 anni, dalla zia che si chiama Lara. Una cosa che vi volevo dire, cari amici, che oggi è la giornata mondiale del sorriso, ne parliamo questa mattina, però insomma affrontiamo questa giornata proprio così, con un sorriso bello bello. Intanto abbiamo iniziato così questa nostra mattinata e quindi benvenuti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
11: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
10: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
11: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
10: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
11: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali, attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci. Tra tante è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
16: Domani su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it.
17: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, da Luca Carboni. Ciao a tutti.

Un grande successo di Luca Carboni, Mare Mare. Hai visto Michela che l'avevamo in scaletta, Olli, l'abbiamo ascoltato prima con Giulia, con questa domenica. Allora, questa domenica adesso vi devo raccontare una storia assurda parlando di Achille Lauro, perché stiamo per ascoltare la sua nuova canzone. Una fan di Achille Lauro ha pagato, cari amici, ben 10.000 euro per incontrarlo, ma chiaramente si trattava di una truffa. Allora, secondo questo, cioè la vittima sarebbe stata ingannata da falsi intermediari che promettevano un incontro esclusivo con Achille Lauro, convincendola a versare una cifra quindi molto elevata, insomma, per un evento che in realtà non è mai esistito. Ma non solo, allora, questi le hanno chiesto 10.000 euro, lei ha versato questi 10.000 euro, dopodiché l'hanno ricontattata e gliel'hanno chiesto altre 45. A questo punto lei ha detto no, forse c'è qualcosa che non va. Allora, quando questa notizia è arrivata all'attenzione di Achille Lauro, lui ha deciso di intervenire, no, personalmente, per rimediare almeno in parte al danno subito da questa fan. Sui social ha fatto sapere che inviterà questa donna a un concerto e la incontrerà personalmente. Voglio farle vivere comunque l'esperienza che desiderava. Inoltre, ha colto l'occasione per lanciare un appello importante. È un appello che lanciano tanti artisti comunque contro le truffe online. Fenomeno purtroppo è molto molto diffuso, invitando i fan ad affidarsi solo ai suoi social personali e al suo fan club ufficiale. Quindi Achille Lauro la incontrerà questa signora che ha pagato tutti questi soldi? Voi direte, i soldi no, non li ha ancora recuperati, non si sa se riuscirà a recuperarli. Però insomma, voglio dire, ma deve essere proprio una fan accanita, cioè io ho degli artisti che amo, ma non pagherei mai, non so voi cosa paghereste per incontrare il vostro artista, ma 10.000 euro assolutamente no. Vabbè, comunque lui ha fatto un bel gesto, si incontreranno e noi siamo pronti adesso per ascoltare quindi la nuova canzone che è uscita proprio venerdì, è intitolata Comuni Immortali.

0: Star, allora i pinguini tattici nucleari qui su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare gli auguri, buon compleanno a Regina, ma è un nome stupendo secondo me, Regina, scrivono Emanuela e Giulia, salutiamo sempre chi è in viaggio, un gruppo di amici che sono partiti dal Lido di Spina e adesso si fermano a visitare Ferrara. Allora Ferrara è una città bellissima, cioè vi consiglio anche di fermarvi a mangiare qualcosa a Ferrara, perché io sono di origine ferrarese, quindi insomma conosco molto bene la città e anche il cibo, devo dire, ferrarese. Auguri, buon compleanno Alessandro, scrive Lina, buona domenica anche a te Paola da Vicenza, grazie Maria da Brindisi, quanti siete anche questa mattina, sono veramente molto molto contenta. Ma iniziamo la nostra, cioè iniziamo, abbiamo già iniziato, non da tanto, da 40 minuti, perché sono le 9:41, allora buon viaggio a voi che magari state rientrando dopo questo ponte con la nostra musica. Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
5: Saremo io e te per sempre legati.
4: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
5: Sarà sempre sì.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac.

0: che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Nonostante tutto, Cesare Cremonini e Elisa, sto pensando che Elisa secondo me è l'artista italiana che vanta più collaborazioni, cioè ha fatto duetti veramente con tutti. Allora, prima vi dicevo di quella signora che ha pagato 10.000 euro per incontrare, che poi era una truffa, no? Per incontrare Achille Lauro, è arrivato questo messaggio molto simpatico. Io ve lo dico sempre, cercate però di ricordarvi di scrivere anche il vostro nome, questo non è firmato, però lo voglio leggere. Questo amico dice: guarda, io non pagherei niente per incontrare il grande maestro Nino D'Angelo, ma visto che sono un idraulico termosanitario, farei tutto l'impianto gratis della sua villa. Cioè, allora te lo dico, se Nino D'Angelo magari sta ascoltando in questo momento, ci chiama, io glielo do il tuo numero, l'hai detto pubblicamente e glielo posso dare, giusto? Allora, sono le 9:53 minuti, sta per arrivare una nuova canzone. Sì, sono nuove queste canzoni, tante sono uscite proprio venerdì, e devo dire che questo è anche il giorno perfetto per ascoltare questa nuova canzone di Saif, perché lui, allora, questa canzone anticipa comunque l'uscita del suo nuovo lavoro Santissimo, sarà disponibile da venerdì 8 giugno. Lui presenterà il suo primo disco di inediti con una lunga serie di appuntamenti in store in giro per l'Italia, e chiaramente non poteva mancare anche la sua Genova, dove incontrerà i fan e firmerà le copie dell'album nel pomeriggio di sabato prossimo. E perché ho detto che è una canzone adatta per questa giornata? Perché il titolo è Buona

0: Mohamed Ali, la voce di Marco Mengoni. E allora voglio salutare Ada da Monopoli Bari, che ha scritto la cosa troppo bella. No, ha scritto: grazie per la vostra irrinunciabile compagnia. Avete capito che compito abbiamo? Un abbraccio, cara, buona domenica. E poi oggi 29 anni di noi dalla spiaggia di Boccadasse, Max e Nathalie. Allora, innanzitutto, tanti auguri. Com'è il tempo? Non abbiamo parlato ancora di questa domenica, ma adesso lo fa lui, il nostro Alberto Alfano. Ascoltiamo quindi il meteo e a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso sono le ore 10.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione torna gradualmente a diminuire sull'Italia, determinando solo un parziale aumento della nuvolosità. Nelle prossime ore la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest. Cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali. Per il resto poche variazioni con prevalenza di sole e temperature in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Fabrizio Moro, che dopo la sua vittoria al programma Canzonissima ha deciso di lanciare questa nuova canzone, Niente da perdere. Buongiorno. Allora, 10, insomma, pochi minuti dopo le 10 e 9 per l'esattezza, e siete con Radio Italia. Solo musica italiana, sono Fiorella, buongiorno, è volata già la prima ora.

0: ma in questa ora no, adesso ci dobbiamo fare una risata, cari amici, perché ve l'ho detto all'inizio che oggi si celebra la giornata mondiale della risata, ricorre ogni anno proprio la prima domenica di maggio, quindi non ha un giorno preciso, la prima domenica di maggio è stato deciso da un medico indiano nel 1998 e ideatore del movimento dello yoga della risata. Sapete che esiste, ne abbiamo parlato spesso, è una pratica che unisce esercizi di respirazione e risate forzate, così in gruppo, no? Con esercizi di gruppo. L'idea alla base è semplice, perché il nostro corpo, sapete, non distingue tra una risata spontanea o una forzata, cioè il corpo sente che ridiamo ma non sappiamo da dove proviene, non sa da dove proviene questa risata, quindi anche ridere senza motivo aiuta a ridurre lo stress, migliora l'umore, stimola il rilascio di endorfine, gli ormoni, sapete, no, della felicità. Io non lo so se riuscirei a ridere senza motivo, sinceramente, però in occasione, però ci voglio provare, perché in occasione di questa giornata l'Istituto Italiano di Yoga della Risata organizza una grande lezione online collettiva a cui ci si può collegare, tutti si possono collegare, no, da tutta Italia, quindi cercate sul web se volete partecipare, ma poi ci sono anche tanti incontri nei parchi, nelle piazze, insomma l'obiettivo è quello di creare una vera e propria rete di risate per la pace, chiaramente. Allora la domanda arriva così, naturale: chi o cosa riesce sempre a farvi ridere, a strappare una risata, che può essere una persona, che ne so, un conoscente a voi vicino, può essere un comico, un personaggio televisivo, un film, cioè quella cosa, quel personaggio che vi fa proprio ridere di gusto. Guardate che bellissimo ridere di gusto, eh? Il nostro numero è questo: 331 995 0095. Aspetto i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Intanto noi ascoltiamo il Disco Italia.
1: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia.

Ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

Che spettacolo dopo il Big Ben, lui Jovanotti, sto leggendo i vostri messaggi, stiamo celebrando la giornata mondiale della risata. Che cosa vi fa più ridere? Vabbè, messaggi che mi fanno sorridere, chiaramente l'argomento è questo. Però è bello, dice questo amico, dice le risate io le faccio con mia moglie da 35 anni come fossimo sempre due ragazzini scemi, Mario e Gemma da Rignano Flaminio. Cioè ragazzi, ma siete invidiabili voi, cioè voi dopo 35 anni ancora vi divertite? No, bellissimo, questo è il segreto chiaramente, no, per convivere in serenità. Allora Marco da Rapallo, cioè ma tu dove le vedi le comiche di Staglio e Oglio? Dice io guarda ancora, le ho viste moltissime volte, però quando le vedo cioè io rido sempre. E no vabbè, insomma ci hanno tenuto compagnia nella nostra infanzia, tutti ci siamo fatti un sacco di risate. E allora sono Chiara, dice beh io rido, chi mi fa ridere sono mia figlia e mia sorella Greta, quindi è bello, una bella famiglia praticamente, no, allegra. Invece questa amica dice guarda

0: Io giornata, la mia risata per quanto penso a mia amica con i boccoli all'anelli Orison della casa nella prateria. Vabbè, ma non gliel'hai detto che magari sono un po' passati di moda questa acconciatura di capelli? Mi fermo qui, ma fra poco torneremo sull'argomento delle risate, quindi rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Proprio così, dove e quando, Benji Fede. Allora, che cosa vi fa ridere tantissimo? Vincenzo da Martina Franca dice: film di Totò, riescono sempre a strapparmi una bella risata. Oggi in giro col mio tesoro che mi fa ridere e sorridere sempre, quindi un bacio a questo gran guaio che sta guidando qui a fianco a me. Sto parlando proprio con te, signor Biondi, ha scritto Carla. Poi Manuela da Messina dice: guarda, la mia cara amica, con lei il mondo si colora di felicità e tranquillità. E poi voglio salutare Rosa di Torino. Allora Rosa dice: Massimo Troisi è colui che mi fa ridere sempre di gusto, specialmente nel film Non ci resta che piangere. Cioè

0: questo film con Benigni, cosa dobbiamo dire? Cioè, chi non ha riso vedendo questo film? Ci sono delle scene iconiche come questa, ce l'abbiamo, Paolo?
1: Cioè,
0: ehi,
1: chi siete?
2: Siamo due che...
1: Cosa fate? Cosa portate? Vabbè.
2: Niente, roba...
1: Sì, ma quanti siete?
0: Ma quanti siete?
2: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
1: Un fiorino!
0: Un fiorino, Daga. Ragazzi, sul fiorino dobbiamo, ecco, è grande, grandissimi, chiudiamo, quindi ci sono comunque dei film che è vero che nonostante li abbiamo visti e rivisti, però ci sono alcune scene che, ragazzi, non si può non ridere, parlando appunto in questa giornata mondiale della risata. Ma ho detto film, abbiamo adesso l'appuntamento col cinema, va bene, allora andiamo.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

farai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Quindi la nuova di Gaia, il titolo è Bossa Nostra. Adesso parliamo della prima edizione di True Love Impact, che è un evento organizzato da Vero Volley, dedicato ai temi del malessere psicologico, degli abusi, delle disabilità e dei disagi giovanili. Si svolgerà all'Opiquot Arena di Monza da domani al 6 maggio e ospiterà incontri, testimonianze, attività e momenti di spettacolo. Sarà un'occasione di confronto tra giovani esperti e istituzioni. True Love Impact è quindi 3 giorni per generare un impatto reale. Tutte le informazioni sul sito trueloveimpact.it.
1: Se resto allacciato, si parte. Se resto protegge cani.

0: sconti fino a 8 mesi da Pulci, zecca, e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su Idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
11: Il supermercato è in chiusura!
12: Abbiamo dimenticato l'acqua!
13: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
14: Poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
13: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Ah sì, ci sta la domenica una bella pasta al ragù, bella madonnina, era lui Tananai. A proposito di risate, un saluto a chi doveva andare a Bressanone per errore si è trovato a Venezia, quando fai guidare la moglie per una volta che dormo, ragazzi, qui sì, meno male che anche tu ti stai facendo una risata. E che altro devi fare? Siamo in viaggio verso Modena e siamo imbottigliati nel traffico, e beh, l'abbiamo detto, insomma oggi è giorno di rientro. Allora, una cosa curiosa: se dovete prelevare denaro contante, sappiate che ci sono dei giorni della settimana meno indicati di altri per andare al bancomat. Ve lo dico subito: i giorni in cui sembra più probabile incontrare difficoltà sono la domenica e il lunedì. Certo, ma se uno ha bisogno di contanti proprio questi giorni, perché si tratta delle due giornate in cui statisticamente c'è la minore disponibilità di banconote. Tra domenica e lunedì, infine, vengono programmati eventuali, diciamo, interventi di manutenzione, anche se dovrebbero riguardare solo gli orari notturni. In questi casi però c'è sempre il rischio di imbattersi in errori che possono provocare addirittura il blocco della carta, quindi insomma siamo avvisati. Se dobbiamo prenotare, magari evitiamo, ecco, domani magari non andate a prelevare, aspettate martedì se potete. Adesso c'è la nuova canzone di Nicolò Filippucci, allora anche lui ha annunciato i primi appuntamenti del suo tour estivo.

0: Mahmood con Tutto Gold. Auguri a Giulia che oggi compie 14 anni in viaggio, sto tornando a Verona da Roma, quindi buon viaggio a te, buon viaggio a tutti voi con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezza verità, la voce era quella chiaramente di Gigi D'Alessio. Stiamo per dare l'ora esatta, prima però dobbiamo fare un in bocca al lupo a Maria Pia, che domani dovrà subire un intervento. Stiamo partendo verso Napoli, veramente un abbraccio fortissimo. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi, alle ore 11. Sono

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Continuano le trattative Stati Uniti-Iran, Trump minaccia di riprendere gli attacchi. Secondo i media, Teheran propone un mese per negoziare lo stop definitivo delle ostilità. Scontro Stati Uniti-Europa, via oltre 5.000 soldati dalla Germania, nel mirino anche Italia e Spagna. Da domani dazi al 25% sulle auto europee, in settimana rubi in Italia. Flotilla, la denuncia degli attivisti dopo il raid picchiati per ore. Presidio alla Farnesina per il rilascio dei due ancora in carcere in Israele. La missione si prepara a ripartire per Gaza. Mamma e figlia avvelenate con la ricina in Molise. Domani la polizia scientifica in casa delle vittime per sequestrare i loro telefoni e PC. Nuovo interrogatorio per il marito e padre delle donne. Delitto di Garlasco. Mercoledì è atteso l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, campione paralimpico, aveva 59 anni. Cordoglio di Mattarella, delle istituzioni, commozione di tutta Italia, funerali martedì a Padova. Serie A in parità, Atalanta-Genoa, Como-Napoli, vince l'Udinese, alle 12.30 Bologna-Cagliari, poi Sassuolo-Milan, Juventus-Verona su Sky e Inter con il Parma a un punto dallo scudetto. Formula 1, a Miami Norris vince la sprint, Antonelli dedica la pole a Zanardi, alle 19 la gara, tennis alle 17 la finale tra Sinner e Zverev, tutto in diretta su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Un inno alla vita questo di Francesco Gabbani, viva la vita, buongiorno cari amici, è la domenica con Radio Italia, solo musica italiana, eccoci qua nella terza ora, è 11:08, quindi nel centro di questa domenica mattina, io sono Fiorella e sarò con voi ancora un'ora circa, quindi fino a mezzogiorno. Allora attenzione, perché questa notizia farà piacere, devo dire, a tutti noi, perché la Agcom ha introdotto una nuova stretta nell'ambito della sua strategia per contrastare il telemarketing selvaggio, cioè quante volte ci hanno provato, sarà la volta giusta, vi dico che cosa succede a partire dal 19 giugno, perché dal 19 giugno riconoscere le telefonate, diciamo, moleste, come possiamo dirle, sarà molto più facile, perché arriveranno da numeri composti solo da 3 cifre. Questa è una novità. Allora, i call center saranno infatti obbligati a identificare a identificarsi, no, attraverso i classici numeri telefonici a 3 cifre che vengono già utilizzati, ma ad esempio, non so, dall'assistenza clienti delle compagnie telefoniche, quindi saranno 3 numerini. Quando vediamo 3 numerini dice ai ai ai, che faccio, non rispondo. Inoltre, sempre dal 19 giugno le società di luce e gas non potranno più, questo lo sapevamo, contattare gli utenti per attivare contratti telefonicamente. Nel caso questa norma venisse violata, i consumatori potranno chiedere e ottenere l'annullamento immediato del contratto stipulato al telefono. Chi non ha mai fatto un contratto di luce e gas al telefono? Io sì, guardate, io alzo la mano, ma proprio pochi mesi fa. Quindi adesso non è più possibile fare questo, però la cosa è bella che riusciremo a liberarci da queste telefonate che ci innervosiscono tanto. Forse sì, dal 19 giugno sarà più facile, perché quando vediamo una telefonata di 3 cifre magari possiamo anche capire, insomma, che non è una telefonata da qualche conoscente, ok? Quindi segnatevi questa cosa perché è importante. Stiamo per ascoltare Giusy Ferreri, è iniziato da poco il suo tour, stasera tra l'altro lei fa un concerto a Pescina, quindi in provincia dell'Aquila, e l'ascoltiamo adesso con A 2 passi dal mare.

0: Negramaro con l'immenso. Allora, sapete che c'è un boom di over 40 nelle università, mai così tanti come quest'anno, ma trovo che sia assolutamente una notizia positiva e ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
8: Let's go! Da MedioWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MedioWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MedioWorld.it. MedioWorld.
9: Comedy Match. Ogni giovedì in prima serata sul 9.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Giorgia.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Avete sentito Dargen D'Amico con AI. Invece facciamo i complimenti ad Alessia che ha vinto il primo posto con la sua squadra di ginnastica artistica femminile a Monopoli. Adesso sta tornando in viaggio, quindi veramente complimenti, un applauso. Allora, non è mai troppo tardi per rimettersi sui libri, cioè basta avere voglia, e sapete che adesso ci sono tanti over 40 che hanno deciso di tornare all'università. C'è chi torna per studiare per passione, magari chi vuole completare un percorso interrotto, chi decide di rimettersi in gioco magari per iniziare una nuova fase della propria vita. Allora pensate, vi do un po' di numeri, 10 anni fa gli studenti over 40 erano poco più di 61.000, oggi sono 133.000, pari quindi al 6,4% della popolazione universitaria. Andiamo a Bologna ad esempio, si contano più di 3.000 matricole over 40, mai così tante, dobbiamo dire, soprattutto nelle facoltà umanistiche, ma anche in ambito educativo e sanitario. E per questo bisogna adattarsi, molti atenei stanno cercando di adattarsi con modalità più flessibili. Pensate magari per chi deve conciliare studio, lavoro e famiglia, perché a quell'età, una 40 anni, magari ha ancora un lavoro e ha una famiglia, e quindi vediamo. Però devo dire che questa è una notizia molto bella, non è mai troppo tardi, lo sappiamo, ripeto, basta che uno ne abbia voglia. E magari prima uno aveva, possiamo dire, un po' di vergogna a tornare all'università in mezzo ai giovani, invece adesso no, si può fare tranquillamente perché sta diventando proprio normalità. Siamo pronti per ascoltare Tommaso Paradiso, eccolo qua, questa è la traccia che apre Casa Paradiso, quindi è il suo ultimo lavoro, che è stato pubblicato alla fine del 2025, e il titolo di questo brano è Lasciamelo un po'.

0: Le donne lo sanno, anche il Ligabue ci ha tenuto compagnia, quindi questa mattina e questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
7: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
8: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: vivendo la tua estate.
1: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: notturni.
1: Malika Ayane con Animali Notturni. Allora, adesso andiamo a Reggio Emilia, vi voglio raccontare questa storia, perché un signore, un ristoratore, insomma, dopo un mese di segnalazioni andate a vuoto, ha deciso di prendere l'iniziativa e riparare da solo la grossa buca che si era formata proprio davanti al suo pub. Non so se è un pub o un ristorante, no? Lui l'aveva segnalata al comune: guardate che c'è questa buca, fate qualcosa. Insomma, a detta dell'uomo, questa buca nella strada rappresentava un pericolo, no? Per gli automobilisti, ciclisti e anche per i pedoni, ma anche per quelli che dovevano entrare nel suo ristorante. Così, che cosa ha fatto? Ha acquistato tutto il cemento, tutto l'occorrente, ha chiuso lui il buco, ha detto vabbè, ci penso io, il comune non interviene, ci penso io, no? In prima persona ha documentato tutto l'intervento in un video sui social e poi ha scritto: ho speso 65 euro, adesso aspetto il rimborso dei soldi più, vabbè, questo è stato un po' ironico, però più un lavaggio in lavanderia della maglietta e dei pantaloni, ha detto in questo filmato rivolgendosi al comune di Reggio Emilia. Sapete com'è andata a finire? Male, perché il ristoratore però potrebbe ottenere veramente l'effetto opposto, visto che ora rischia una multa salata per un intervento stradale non autorizzato. Quindi avete capito che in questo caso il fai da te non funziona, anzi ha speso i soldi, ha lavorato, adesso potrebbe anche essere multato perché il comune, cioè, non toccava a te. E lo so, se loro non l'hanno fatto e questo era pericoloso, no? Sono curiosa di capire, insomma, come andrà a finire questa storia. Ok, allora c'è adesso la nuova canzone di Fulminacci, e tra l'altro stavo pensando che Fulminacci oggi festeggia l'onomastico, perché lui in effetti si chiama Filippo Uttimacci, e quindi tanti auguri caro Filippo, e ascoltiamo questa canzone che fa parte di Calcinacci, che è comunque il suo no vabbè dai, sembra uno scherzo ma è proprio così. Eccolo qua, quindi Fulminacci con noi su Radio Italia, solo musica italiana con Maledetto Me. Lungo

0: Lascia che io sia Nek, ma guarda un po', abbiamo ascoltato due Filippo proprio nel giro di pochi minuti, quindi anche a Nek tanti auguri di buon onomastico. Io adesso sono pronta a lasciare lo studio alla nuova classifica italiana fra pochi minuti.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: questo era l'ultimo brano. Buongiorno,
1: buongiorno
0: anche
1: lei,
0: oggi dico, ma che giorno è? Ma che giorno
1: è? Faccio vedere le unghie. Ieri ha detto che andava a fare la semipermanente.
0: Sì.
1: Però dai.
0: No, non le ho fatte rosse, perché facendole chiare così.
1: Chiari.
0: Quando crescono sì. Si vede meno.
1: Ah, un po' come la crescita ai capelli.
0: Bravo.
1: Perché uno te li fa i bianchi, così
0: certo.
1: Quando crescono quelli bianchi.
0: Bravo, capito.
1: Resta
0: ma
1: sempre
0: quante
1: uguale.
0: Ne sa lei? Ma quante ne sa?
1: Perché io sono.
0: Potrebbe aprire un salone di bellezza.
1: Potrei anche avere una pizzeria da sport.
0: Volendo.
1: A quest'ora ci sta, Fiorella.
0: A quest'ora
1: dai.
0: Sì, dai.
1: La nuova classifica, sono pronto a raccontarla, cara Fiorella. Visto che ieri ha fatto le unghie, oggi cosa fa?
0: No, niente.
1: Niente.
0: No, niente, perché.
1: Riposo.
0: Sì, parrucchiere sono chiuse.
1: Come facciamo?
0: Allora niente, fa niente.
1: Vabbè, Fiore, dai, ci vediamo
0: sì?
1: Settimana prossima alla stessa ora. Che ore sono qui a Radio Italia sulla musica italiana?
0: A Radio Italia sulla musica italiana sono le 12:01.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Continuano le trattative Stati Uniti-Iran, Trump minaccia di riprendere gli attacchi. Secondo i media, Teheran propone un mese per negoziare lo stop definitivo delle ostilità. Scontro Stati Uniti-Europa, via oltre 5.000 soldati dalla Germania, nel mirino anche Italia e Spagna. Da domani dazi al 25% sulle auto europee, in settimana rubi in Italia. Flotilla, la denuncia degli attivisti dopo il raid, picchiati per ore. Presidio alla Farnesina per il rilascio dei due ancora in carcere in Israele. La missione si prepara a ripartire per Gaza. Mamma e figlia avvelenate con la ricina in Molise. Domani la polizia scientifica è in casa delle vittime per sequestrare i loro telefoni e PC. Nuovo interrogatorio per il marito e padre delle donne. Delitto di Garlasco. Mercoledì è atteso l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, campione paralimpico, aveva 59 anni, cordoglio di Mattarella, delle istituzioni, commozione di tutta Italia, funerali martedì a Padova. Serie A in parità, Atalanta-Genoa, Como-Napoli, vince l'Udinese, alle 12:30 Bologna-Cagliari, poi Sassuolo-Milan, Juventus-Verona su Sky e Inter con il Parma a un punto dallo scudetto. Formula 1, a Miami-Norris vince la sprint, Antonelli dedica la pole a Zanardi, alle 19 la gara, tennis alle 17 la finale tra Sinner e Zverev, tutto in diretta su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Eccola qui la nuova classifica. Allora partiamo subito. Al numero 20, Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film. 19esimo è Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Al numero 18, Fred De Palma, Nitta e Emi Schilla guadagnano due posti con La Testa Gira. 17esimo J-Ax, Italia Starter Pack. Al numero 16, Paola Iezzi, sale di tre posizioni, stessa direzione. 15esimo Fulminacci con Stupida Sfortuna. Al numero 14, Biagio, Antonacci, You and Me. 13esimi Cioffi e Noemi, Più tre anche per loro, il brano è Farfalle nello stomaco. Al numero 12, due posti riguadagnati da Tommaso Paradiso e i Romantici. 11esimo è un altro duo composto da MR Comi, che riguadagna una posizione con Vacci Piano. Al numero 10, Madame e Marrakesh ci cantano Volevo capire con Marrakesh.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: settima posizione per Dito nella piaga, riguadagna un posticino, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere tra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live.

0: concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is your feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Il supermercato è in chiusura!
10: Abbiamo dimenticato l'acqua!
11: Vado io!
12: Sì, ma leggera, eh?
13: Poco poco sodio, mi raccomando!
12: Sì, però anche per i più piccoli!
11: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
14: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'Opiquad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su trueloveimpact.it.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
17: Saremo io e te per sempre legati.
16: Guarda
17: per
16: i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Salda Vinci.
17: Sarà sempre sì.
18: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: e sono in vetta alla classifica questa settimana con un balzo di 5 posizioni, Tiziano Ferro e Giorgia. La canzone al numero 1 è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

primi Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, al numero 2 The Colors Rolling Stones, al numero 3 Samurai J Ossessione, quarte Serena Brancale Levante Delia al mio paese, quinto posto per Blanco ed Elisa con Ricordi, gli altri seguono come sempre. Da domani io questa classifica ve la racconterò, 4 posizioni al giorno in quelli che definiamo gli spaccati, e che vi invito assolutamente a non perdere subito dopo Sky TG24 la nostra informazione di mezzogiorno.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
13: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Era una novità, infatti, da venerdì scorso, dall'altro ieri, stiamo trasmettendo questo brano, si intitola Una donna non può, ed è il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il brano racconta di una figura femminile anticonvenzionale che rifiuta modelli imposti e segue un'energia istintiva, autentica e libera. Una donna non può arricchirà la scaletta dello Strega Comanda Summer Tour, i prossimi concerti estivi di Francesca Michelin. Il 26, o meglio 2026, continuerà poi con un tour teatrale in programma tra novembre e dicembre.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Ed eccoli qui, anzi eccole qui, le creature del primo pomeriggio nel weekend di Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono felice e orgoglioso di avere alla mia destra, pensate, Francesco Cataldo.
1: Oh, che
0: non
1: bello.
0: Ci posso credere.
1: Ciao Mario, grazie.
0: Ma che emozione. Ma
1: è la prima volta che mi fai una presentazione così aulica.
0: Facciamo
1: così
0: un selfie poi.
1: Va bene, sì. Certo.
0: Ma alla mia sinistra, cioè lei, la dea, la mitica, sì, l'irraggiungibile Ilaria Cappelluti,
1: la regina dei nostri
0: mamma
1: cuori.
0: Mamma mia, ma sto in mezzo a due giganti della radio, icone.
2: Adesso capo, presentati adesso così stentiamo a riconoscerci, sia io che Francesco, è troppo
0: buono. Siete emozionati?
1: Certo, non corrispondono tanto le foto che ci sono sul sito.
0: Ma che c'entra? Questo sbagliato, adesso con l'intelligenza artificiale fanno di quelle foto che uno dice, ma questo non è possibile.
2: Vero.
0: Vabbè, che dire? Dire che vi lascerei la radio è anche, per quanto mi riguarda, un piacere nonché un dovere, quindi grazie Francesco.
1: Grazie a te Mario.
0: Ah, grazie Ilaria.
2: Ma grazie infinito.
1: Ah,
2: Mario.
1: Che emozione.
0: Ma soprattutto così, grazie oggi a voi amiche e amici, vi aspetto domani, sarò qui per raccontarvi il primo spaccato della nuova classifica, quella di oggi. Grazie ancora una volta Ilaria e Francesco, ci vediamo sabato prossimo.
1: Ciao,
2: grazie,
1: Mario.
2: Grazie Mario.
0: Ciao, ciao.
3: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
4: La più cordiale buona domenica, 3 maggio 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia, super bonus, super malus. 45.000 lettere dall'Agenzia delle Entrate sono già arrivate per chi non è in regola con la casa. Altro che ristrutturiamo, facciamo tutto e paga tutto il governo, sì. Controlli e multe fino a 8.000 euro a persona. Le comunicazioni puntano a regolarizzare soprattutto gli immobili dove i lavori di ristrutturazione hanno comportato un aumento di valore, ma che non sono stati aggiornati al catasto. Su 3.500 preverifiche concluse il 31 dicembre scorso, ben 1.550 immobili hanno evidenziato la necessità di regolarizzazione. Altro che super bonus. PNRR, via libera dall'Unione Europea la nona tranche di finanziamenti, la Meloni gongola, l'Italia consolida il primato attuale. L'Istat dice che ad aprile è in calo la fiducia dei consumatori e anche delle imprese. Peggiora l'opinione dei consumatori, in particolare sulla situazione economica. Decreto legge lavoro, dice la Meloni, stanziato quasi 1 miliardo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto il 1 maggio. Per creare maggiore occupazione, dice il governo, niente incentivi però a chi sottopaga, ha precisato la Meloni. Intanto volano i prezzi dei prodotti petroliferi. E io pago, dice il cittadino. Gli Emirati Arabi Uniti hanno lasciato l'OPEC dal 1 maggio, adesso c'è una nuova strategia e probabilmente anche questo influisce sui prezzi. Un altro ok del governo è arrivato al piano casa. La Meloni promette 100.000 nuovi alloggi, ma ci sono in questo provvedimento, come quasi sempre quando ti danno qualcosa, tanti tanti asterischi. Quanto ai prodotti petroliferi, nuovo taglio delle accise, la benzina è a 5 centesimi, è stato dunque ridotto il taglio, mentre il gasolio resta a 20 centesimi di sconto. Nuova mazzata intanto di Trump all'Europa, riacco altri dazi, una mera mazzata per il Made in Italy, per le auto e per il cibo KO. Lui è spietato soprattutto contro la Spagna e contro l'Italia. Ma il tycoon non faceva smancerie con la Melun? Lui parla di ingratitudine da parte della Spagna e soprattutto dell'Italia nei confronti degli Stati Uniti. Confartigianato, oreficeria crolla in produzione in Italia, meno 27,5%, e l'export meno 18,1%, un'altra eccellenza dell'Italia che va a ramengo. un crollo del 27,5% per la produzione orafa italiana nel primo bimestre 26, con l'export che nell'ultimo anno è sceso del 18,1%, perdendo 2,9 miliardi di euro. È una contrazione simile che si era osservata soltanto durante la pandemia del 20 e la crisi del 2009. Sono questi i dati presentati dalla Confartigianato Orafi in un confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In particolare nel 25 Arezzo, una delle capitali dell'arte orafa, ha registrato un calo del 40,9% e Milano del 36%. Sono cresciute invece Alessandria più 27,3% e Vicenza più 6,4%. Domani via ad una nuova settimana di borsa, con Milano che riparte da un positivo più 0,94%. Lo spread è 82,43 punti. Wall Street ha chiuso a più 0,29%, l'euro attorno all'1,17. Il segno positivo in settimana sia per Wall Street, che è cresciuta dello 0,78%, che per Milano, che è cresciuta di più, più 1,20%. Bene, per ora è tutto. Da Augusto Abbondanza ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
5: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
6: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Domenica con tempo ancora stabile, ma con nubi in aumento al nord-ovest. Nel corso del pomeriggio qualche addensamento tra Piemonte e Liguria, altrove prevalenza di sole. In serata e nella prossima notte qualche piovasco a carattere sparso irregolare potrebbe interessare l'arco alpino occidentale. Per il resto tempo in genere asciutto, ma cieli via via nuvolosi al centro nord, temperature in lieve aumento. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
7: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: particolare, cioè è una giornata di rientri.
1: Sì.
0: Quindi più di qualcuno potrebbe trovarsi in controfase con questo periodo di bellezza, perché magari si ritrova in coda. Quindi, insomma, allegri sì, ma giusti,
1: ma non
0: equilibrati,
1: troppo.
0: Cioè, esatto.
1: Piedino leggero sull'acceleratore,
0: esatto.
1: Se vi trovate nella condizione di rientro da questi giorni di pausa, di vacanza, di ferie. Piedino un po' più pesante se vi chiamate Kimi Antonelli, avete
0: vero.
1: Già conquistato la terza pole position di fila in occasione del Gran Premio di Miami, questa sera si correrà questo Gran Premio, il nostro Kimi Antonelli diciamo parte con buoni numeri per mostrare quello che sa fare, ci ha dato ampie dimostrazioni delle sue capacità e noi insomma gli mandiamo il nostro augurio di in bocca al lupo per questo incontro.
0: Esatto, diciamo che tra quelli che possono correre e quelli che invece devono andare molto piano, in mezzo il giusto ritmo lo daremo noi, no? Con la musica italiana. C'è Francesco Cataldo al mio fianco, sono Ilaria Cappelluti, siamo insieme per le prossime due ore. E a proposito, tra chi corre, chi si muove,
1: no, abbiamo ancora una diciamo una cosa da segnalare ai nostri amici.
0: Ah, dimmi.
1: A meno che non ne abbia già parlato Fiorella questa mattina, ma oggi c'è un famosissimo compleanno da celebrare tutti insieme.
0: Vero.
1: Il 75esimo compleanno di uno dei grandi della musica italiana ed è Massimo Ranieri.
0: Ma
1: tanti auguri,
0: meraviglia.
1: Tanti auguri da tutta Radio Italia, solo musica italiana.
0: Più che giusto. E sai che facciamo? Siccome non ci mancano le cose da fare, passiamo anche per il cinema, come la vedi?
1: Volentieri.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di te.
1: Vedi che bello, è anche la stagione giusta, farfalle nello stomaco, cioffi con Noemi.
2: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a

0: 7. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia, pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
10: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Domani su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it.

0: Italia Starter Pack con J-Ax, prima invece i Pinguini Tattici Nucleari, La Storia Infinita.
1: Buona domenica e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti e parliamo di un altro grandissimo della musica italiana, Eros Ramazzotti, che sta aggiornando il calendario del suo Una Storia Importante World Tour, con cui appunto sta girando tantissime nazioni e non esattamente da ieri. Nel dettaglio Eros ha aggiunto nuove date nel 2027 in Spagna, in Svizzera, in Repubblica Ceca, Polonia, Austria, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto chi più ne vuole sapere vada su un sito che è il sito di riferimento, ovvero radioitalia.it.
0: Allora, attualmente Ramazzotti è impegnato in Spagna, ieri sera grande concerto a Barcellona, mentre domani salirà sul palco della capitale Madrid. Non mancheranno ovviamente concerti in Italia, a giugno Eros sarà protagonista di 7 concerti nei nostri stadi. Ora ce lo ascoltiamo con Alicia Keys, L'Aurora, Eros Ramazzotti.

0: Sì.
1: Se lo dice lui è vero. Sal Da Vinci, per sempre sì, nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti.
0: Nel cuore della nostra Italia c'è un lago artificiale che si chiama Lago di Vigi, è lì vicino alla Valnerina, ma è a cavallo, diciamo, tra le Marche e l'Umbria. E la storia di questo Lago di Vigi racconta di leggende e avvistamenti misteriosi, e non a caso è stato ribattezzato il Loch Ness Umbro.
1: Perché? Perché nelle mattine di nebbia c'è chi parla di sagome scure nei riflessi e nei movimenti dell'acqua che sono difficili da spiegare. La tradizione popolare, tra l'altro, narra della presenza proprio di una creatura, dalla forma, diciamo, molto simile a quella di un serpente, che veglia sull'intera valle. Ora noi dobbiamo prendere una posizione.
0: Cioè,
1: ci crediamo?
0: Seduti? Io mi siedo, no, di fronte a questo io mi siedo e sto a guardare tendenzialmente. Non so i nostri amici all'ascolto che intenzioni hanno di fronte a queste leggende.
1: Sai, le leggende sono sempre un'ottima cosa, perché in realtà la leggenda è quella che poi, come dire, stimola anche il viaggio con una narrazione, permette insomma di fraternizzare meglio.
0: È stata un po' una fortuna, no? Quella del mostro del lago Ness. E potrebbe essere anche per il lago di Vigi.
2: Tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo

0: Fiorella Mannoia, questa era Che sia benedetta.
1: Buona domenica e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Se resto allaccia la libertà!
14: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
15: Un viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
17: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Nella domenica di Radio Italia solo musica italiana con Elodie, Bagno a mezzanotte e Brescia che si dice introvabile, ma secondo me si farà trovare, abbiamo un appuntamento.
2: Vabbè,
1: con lui.
2: Sì. Notino presenta Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, venerdì 15 maggio a Milano in Piazza del Duomo.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno Alfa, Annalisa, Arisa, Brescia, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Safe.
2: Radio Italia Live il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solo musica italiana, poi su Radio Italia TV, potrete seguirlo in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle nostre app ufficiali Radio Italia, quelle per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, e naturalmente vivrà all'interno delle nostre pagine social. E poi andrà in onda in contemporanea su Sky 1, Now, TV8 e Cielo a partire dalle 20:40. Quindi potrete seguirci praticamente ovunque. Per le lavatrici ci stiamo attrezzando.
1: Abbiamo un hashtag ufficiale, hashtag Relive. Tutte le informazioni le trovate sul sito radioitalia.it.

0: Tamburdini con Voilà e subito dopo gli 883 da Nord Sud Ovest Est con Come Mai.
1: E noi facciamo un po' di saluti più che doverosi. Intanto auguriamo la buona domenica a Paolo Guarnieri, che è stato con noi proprio fino a questo istante. Al suo posto arriva From Paolo to Paolo Again Paolo Pollonegri, che è pronto naturalmente a prendere il possesso, il controllo della regia. E poi naturalmente ringraziamenti a Cristina Camporese. Quindi, con noi in redazione.
0: Anche in questo caso passiamo di Paolo in frasca, diciamo.
1: Allora, l'hai replicata, cioè, sembrava ti fossi pentito.
0: No,
1: di aver
0: detto
1: ieri,
0: mi sono molto vergognato di aver detto questa cosa.
1: E quindi hai reiterato.
0: A pensarci bene. Bene, ho detto vabbè, se uno proprio deve mettere la faccia schiacciata sul pavimento, cioè, ci deve essere un buon motivo
1: muovere.
0: Per poterlo, e ti puoi anche muovere.
1: Esatto.
0: Amici di Radio Italia, solo musica italiana, se date uno sguardo al vostro orologio concorderete con noi che sono le 14:02.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, prima ancora Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati. Buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, dopo decenni di resistenze, di boicottaggi a vari livelli, il Museo d'Arte di Filadelfia si è arreso e ha deciso di accogliere al suo interno una statua di Rocky Balboa.
0: Che
1: il
0: bello.
1: Pugile interpretato al cinema da Sylvester Stallone. Non riesco a dire Sylvester Stallone, non so perché. Comunque, la statua in bronzo con Rocky che alza le braccia in segno di vittoria per moltissimo tempo è stata fuori dal museo, snobbata e osteggiata dal museo stesso, nonostante il fatto che attirasse più visitatori delle opere che il museo custodisce all'interno.
0: E come sempre avviene quando ci provi a fare lo snob, ma non funziona un granché bene, insomma, si dice che se non puoi batterli, almeno alleati, che magari ci conviene, conviene a tutti quanti. Così che cosa succede? Che non solo acquisiscono la statua nel museo, ma costruiscono una mostra ad hoc che appunto è ormai accolta all'interno del museo e proprio è, come dire, riracconta non solo la storia di un grande film, ma anche la storia di un grande personaggio che poi vuoi non vuoi ha fatto innamorare generazioni di spettatori, quindi certo. Insomma, non è una cosina da poco quello che si è inventato Sylvester Stallone, eh?
1: E infatti è diventato un simbolo in tutto il mondo questo suo personaggio di Rocky. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, e adesso Tappeti Rossi per il nostro Disco Italia.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: L'anno prossimo festeggerà il suo 20° anniversario Safari di Jovanotti, dal quale abbiamo ascoltato Fango.
1: Ancora buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
4: Let's go! Da Medioworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Medioworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
5: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
6: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
5: Su, uno alla volta.
6: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
5: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Testa Gira con Fred De Palma, Anita e Mischilla, e prima ancora Massimo Ranieri, che avevamo giusto festeggiato in apertura proprio di questo nostro appuntamento con Perdere l'amore, capolavoro assoluto.
1: Abbiamo
0: proprio
1: anche ascoltato cantare il jingle di Radio Italia, solo musica italiana, una versione particolarissima, e quindi un grande festeggiamento per Massimo Ranieri. Volevamo passare dalla musica al cinema, sì, perché si è scoperto che gli appassionati di cinema guardano i film traendone profonde lezioni, grazie a cui sviluppano particolari abilità. Alcuni studi sostengono infatti che i cinefili sanno leggere meglio le situazioni sociali, il linguaggio del corpo, gli stimoli ambientali, analizzando costantemente stati d'animo e motivazioni dei personaggi dei film. Questi appassionati di opere cinematografiche hanno un'intelligenza emotiva più sviluppata di altri.
0: Perché parti guardando moltissimi film e finisci col farti moltissimi film ogni volta che vedi qualsiasi cosa, perché cerchi ovviamente le assonanze,
1: di
0: ma mica finisce lì. Esatto, ma mica finisce lì, attenzione. Memoria visiva decisamente più allenata della media degli altri, hanno un gusto estetico, riescono ad applicarlo su spazi, nelle composizioni e nel design, e poi non solo, migliorano anche nel senso critico e nella capacità di leggere tra le righe. Quindi insomma il cinema diventa una palestra molto molto importante.
1: Volete allenarvi? Adesso vi diamo qualche consiglio su materiali su cui potete mettervi alla prova.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: Intensissimo 13 Pietro, uomo che cade nella domenica, quasi primo pomeriggio, ce lo possiamo dire, sì, con Francesco, sì. E con Ilaria.
1: No, poi pensavo che tra l'altro l'uomo che cade è sempre un po' anche la base della comicità umana, l'uomo che cade, che scivola, eccetera, suscita sempre in qualche modo una risata, a patto che non si faccia male. Prima c'era Marco Mengoni con Guerriero, ora invece la canzone vincitrice del Sanremo 2025, c'è Olly con Balorda Nostalgia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Permettetemi di presentarvi la mia collega, come si dice, no? La mia partner in crime. Si può dire a Radio Italia partner in crime? Sì.
2: Credo di sì. Cioè...
1: Ilaria Cappelluti, la ragazza che vi sta parlando.
2: E sì, anche Francesco Cataldo.
1: Anche Francesco Cataldo. E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
3: Datroni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il supermercato è in chiusura.
5: Abbiamo dimenticato l'acqua.
6: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh.
8: Poco poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify.
15: Ognuno di noi scrive la propria storia, pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
16: Scegliere la migliore vacanza?
17: Previsto.
16: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
17: Inaspettato.
16: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata. Termine

0: condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'Opi Quad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su truelovimpact.it.

0: che visto l'orario non dico 7.000 ma 2-3 caffè io me li farei volentieri. Alex Britti, prima ancora Raff con Ora e per sempre. Buona domenica e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Adesso volevamo parlarvi di Achille Lauro, reduce dal grande successo del suo tour nei Palazzetti, come al solito interamente sold out. Ora è atteso negli stadi, lo aspettano i live di Rimini, Roma e Milano, e poi nel 2027 arriverà un tour ancora più lungo in tanti stadi italiani.
0: Quando le cose vanno bene bisogna festeggiarle, e quindi per celebrare questo successo Achille Lauro ha da poco regalato a tutti quanti i suoi fan Comuni Immortali, ovvero una riedizione speciale dell'ultimo album arricchita da 3 pezzi inediti. Giusto venerdì ne è uscito uno di nuovo singolo che indovinate come si intitola?
1: Comuni Immortali?
0: Ma sei bravissimo!
1: Comuni Immortali!
0: E indovina che facciamo adesso?
1: Ce lo ascoltiamo?
0: Ma sei bravissimo, ne sai tantissimo, Achille Lauro, questa è Comuni Immortali.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Il bravo e simpatico Alfa con il brano intitolato Vai.
2: Esatto, e intanto al nostro fianco sono arrivati anche Laura Giane e Edoardo Prelle.
3: Eccoli, ciao.
4: E
3: ragazzi.
4: Vai.
2: Ciao. E vai.
3: Andiamo.
2: Beh, vai. Sento Laura rifiorita. Sei guarita in un istante.
1: Non parlare di fioritura in questo periodo perché c'è gente che soffre da queste parti.
2: Ah sì?
1: Sì, perché c'è il problema dei pollini che evidentemente incutono in certi nostri amici delle difficoltà anche respiratorie.
3: Che poi manco dovessimo parlare, no? Cioè, quindi in queste ore non dà neanche fastidio al naso, alla voce, degli abbassamenti, cioè, no? Una roba tranquilla.
4: Ma sì, dai, su. Un po' di positività, di ottimismo.
2: Vedi che sta fiorendo lei, a prescindere. Ma allergia o no? Sta fiorendo e basta, appunto, perché la bella stagione impone questo.
3: Bella stagione in pollina.
1: Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo tornano con voi il prossimo fine settimana, sabato a partire dalle 13. Adesso vi salutiamo e vi lasciamo con Laura ed Edoardo. L'ora esatta.
2: La faccio io?
1: Certo.
2: Allora sono le 15:02. Ciao!

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: si potrebbero accennare due passi di valzer su questa canzone di Ernia. Un, due, tre, un, due, tre.
1: Ah, un tatta, ma anche di domenica. Così a Radio Italia solo musica italiana, facciamo solo valzer oggi, tutta la giornata.
0: Eh certo, tematica. Siamo anche ballerini, quindi
1: parla
0: no,
1: per
0: non
1: te, parla per te, giustamente.
0: Per te, esatto, era il titolo della canzone. A proposito, avete fatto oggi qualcosa per voi?
1: Non lo so, il buon Ernia ci ha regalato la sua canzone, però personalmente, magari oggi una domenica, qualcosa per voi, ma tipo anche una colazione con calma, piuttosto che un pranzo con un amico, un gesto gentile verso voi stessi.
0: Esatto, sì, non stiamo parlando di cose mega galattiche, se ci sono ben venga, però anche magari una piccola coccola, visto che la giornata mediamente si presta a questo.
1: Ah, parola del giorno, coccola, proprio password di questa domenica.
0: Ah, pensavo fosse domenica la parola del giorno, perché Saif ci ha regalato un nuovo singolo che si chiama proprio così, con l'augurio che vi facciamo per la giornata di oggi che passiamo insieme a Radio Italia solo musica italiana.
1: Buona domenica.

0: Due destini dei Tiro Mancino a Radio Italia, solo musica italiana, buona domenica, una settimana piena di nuove uscite, tra cui anche il nuovo singolo di Fabrizio Moro che si chiama Niente da Perdere.
1: Fa parte dell'album che in qualche modo conosciamo già perché in formato fisico è uscito lo scorso novembre e da qualche giorno è disponibile anche in digitale. L'album si chiama Non ho paura di niente e questo nuovo singolo è un po' la canzone regalo che Fabrizio Moro ha inserito in questa nuova versione.
0: E il regalo secondo me se l'è fatto anche lui, perché la bellezza di cantare un nuovo singolo nella tua città, in questo caso parliamo di Roma, secondo me è impagabile. Fabrizio Moro proprio ieri sera ha cantato Niente da Perdere dal vivo sul palco del Palazzo dello Sport.
1: Sì, ieri sera è stata la prima volta in cui l'ha portato live, ma sarà ovviamente anche nella scaletta dei concerti nei club di Fabrizio Moro in programma tra ottobre e novembre. Trovate come sempre tutte le date sul nostro sito radioitalia.it.
0: Allora adesso noi ci impegniamo, dopo avervela raccontata, anche ad ascoltarla insieme. Fabrizio Moro, Niente da Perdere.

0: Niente da perdere, il nuovo singolo di Fabrizio Moro a Radio Italia, solo musica italiana. E in occasione della festa della mamma torna la zalea della ricerca di Fondazione AIRC.
1: Perché oggi in Italia, grazie alla ricerca, 2 donne su 3 sono vive dopo 5 anni della diagnosi di cancro. E il nostro obiettivo è arrivare a curarle tutte.
0: Per la festa della mamma regala la zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi.

0: sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani.
1: AIRC ti aspetta in piazza domenica 10 maggio, domani ovviamente, e scopri dove su AIRC.it.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
8: Saremo io e te per sempre legati.
7: Guarda
8: per
7: i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
8: Sarà sempre sì.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Giorgia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Volevo

0: rockers che hanno infiammato il palco del Festival di Sanremo, l'ultimo Festival di Sanremo, con Resta con me. Siamo al 3 di maggio e a Radio Italia Solo Musica Italiana non abbiamo ancora parlato di un argomento fondamentale, importantissimo in vista della bella stagione.
1: Vero, il gelato, anzi ricordiamo Viale Europa 49 per chi volesse mandare degli assaggi, comunque così in amicizia, ma adesso noi ci spostiamo comunque da Cologno Monzese alla Puglia, precisamente a Gravina di Puglia, dove due amici pugliesi hanno pensato di tirare fuori dei gusti veramente particolari con dei gelati legati soprattutto alle materie prime del loro territorio.
0: Del loro territorio meraviglioso, che è quello della provincia di Beri, e quindi hanno ideato 14 gusti. Alcuni partono dalle basi classiche, quindi fior di latte, stracciatella, pistacchio, nocciola. Chiaramente la materia prima poi influisce nella qualità. E poi hanno azzardato, diciamo così, hanno inventato questo gusto legato al fior di latte unito all'olio d'oliva pugliese.
1: Vabbè, lì va fortissimo comunque sia l'oliva che l'olio d'oliva, quindi perché non provarlo? Poi abbiamo anche però il gusto cioccolato con menta selvatica della Murgia, un altro ancora ispirato agli snack giapponesi, ricordandoci che poi adesso noi vi abbiamo raccontato un po' di questi 14 gusti, però alcuni cambiano ogni settimana, quindi non sai mai quali possono essere le novità. Metti che poi ne esce uno, che ne so, alle orecchiette o qualche altra cosa, che buono.
0: Agli strascinato.
1: Mi scuso
0: con tutti gli amici pugliesi. Torniamo in zona Milano Baby con Fabri Fibra e John Tile.

0: voce è quella di Sara Toscano e la sua Atlantide,
1: che è la colonna sonora del suo primo film come attrice, ed è stata apprezzatissima da tutti i suoi fan anche in questo nuovo ruolo.
0: Queste carriere incredibili. A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti.

0: Dighi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: tua estate.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: dico, ma cose cantano posti vuoti, e noi invece vi raccontiamo di un posto che a giorni, a brevissimi, invece sarà pieno di fiori.
1: È già tutto esaurito.
0: Beh, che bello, ma si sa, perché comunque è un evento importantissimo. A partire dal 15 di maggio, tra l'altro, giorno del nostro Radio Italia Live, il concerto.
1: Infatti io mi riferivo per il tutto esaurito a Piazza del Duomo di Milano. Sold out, esatto. Da venerdì 15 di maggio a martedì 19 di maggio a Noto, in provincia di Siracusa, si trasformerà in questo grande tappeto floreale per la 47esima edizione dell'Infiorata.
0: Allora, uno degli eventi secondo me più spettacolari di tutta la Sicilia. Cosa succede? Ci sono tantissimi maestri infioratori italiani, addirittura internazionali, che lungo una delle vie della città, che è lunga più di 700 metri, realizzano delle composizioni di fiori che ricreano veramente delle immagini. Quest'anno, tra l'altro, ispirate alla pop art, a Andy Warhol e a un sacco di altri personaggi.
1: Esatto, in centro ci saranno i

0: installazioni di fiori, dei cortei, degli spettacoli, gli sbandieratori, insomma tutto quello che serve, la ricetta completa per fare festa, che trasformerà proprio Noto in provincia di Siracusa in questo palcoscenico a cielo aperto.
1: E noi quasi quasi ci aggiungiamo anche la musica, perché a Radio Italia solo musica italiana c'è Gaia con il suo ultimo singolo Bossa Nostra.

0: prima approfittiamo di questa canzone di Luciano Ligabue per augurare un buon viaggio a chi lo è in questo pomeriggio e magari ha avuto modo di attaccare un giorno di festa, primo di maggio, a questo fine settimana e quindi farsi 3 giorni in giro.
1: Ah, tu dici che quindi chi sta tornando in treno viaggia in prima e arriva prima, quindi di conseguenza.
0: Ah, no. Sì. No, spiegamela un attimo.
1: No, te la spiego nel fuori onda perché intanto okay. Radio Italia solo musica italiana sono le 16.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La guerra in Iran. Il regime propone agli Stati Uniti un mese per negoziare la fine del conflitto. Trump avverte: è possibile che gli attacchi contro Teheran riprendano presto. Israele prepara un nuovo raid in Libano, ordinata l'evacuazione del sud del paese. Secondo un rapporto, sotto le macerie di Gaza ci sarebbero ancora i corpi di 8.000 palestinesi. L'attacco al Papa, i dazi, la NATO, il ritiro delle truppe dalle basi. Rubio nei prossimi giorni in Italia per provare a ricucire dopo le tensioni create dalle parole del presidente americano. Il delitto di Garlasco, come mercoledì l'interrogatorio di Sempio. Sul web spuntano i messaggi dell'indagato dove diceva di essere ossessionato da una ragazza. Ondata di commozione in tutta Italia per la morte di Alex Zanardi. Martedì nella chiesa di Santa Cristina a Padova i funerali dell'ex pilota e campione paralimpico. Le emozioni del grande tennis e della Formula 1 su Sky. Alle 17 a Madrid la finale tra Sinner e Zverev, alle 19 il Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli partirà in pole. Serie A, l'Inter prepara la festa, i nerazzurri stasera basta un punto nella sfida col Parma per vincere lo scudetto. Nel pomeriggio in campo anche Sassuolo, Milan e Juve Verona. Shakira da record sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, più di 2 milioni di spettatori hanno assistito al concertone gratuito della cantante colombiana.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tiziano Ferro, Stop Dimentica, Radio Italia, solo musica italiana.
1: E invece noi ricordiamo che maggio è un mese importantissimo di grandi preparativi per
0: Tzn.
1: Tiziano Ferro, che partirà dal 30 di maggio dallo stadio di Lignano Sabbiadoro con il suo Stadi 26 Tour, e noi saremo al suo fianco come radio ufficiale.
0: Ah, che bello. Poco fa abbiamo salutato tutti gli amici che magari stavano tornando da questo weekend un po' lungo, no? Chi ha avuto l'occasione di farsi un giro fuori, un po' di festa, e invece adesso facciamo un particolare abbraccio, un saluto a tutti quegli amici e amiche che invece sono rimasti a casa, magari in questa domenica, a riordinare, a pulire, a fare quelle faccende che tanto in settimana non hai mai tempo di fare. Quando la si riordina sta casa? Mai. Però ci sono degli accorgimenti piccoli per farlo in breve tempo.
1: Si riordina infatti in seguito a questi piccoli suggerimenti. Per avere una casa più ordinata rispetto al solito, per esempio, si può togliere qualche oggetto dalle superfici, dicono, come per esempio dal piano della cucina o dalla scrivania dello studio. Ma sono tutti belli lì,
0: bene, poi comunque piacciono.
1: Oppure è meglio eliminare anche dalla vista tutti i cavi dei dispositivi elettronici che abbiamo. Adesso ne abbiamo tanti di dispositivi elettronici, quindi dicono no alla ragnatela creata di fianco al divano, per esempio. Ma è arte pure quella.
0: Sì, arte creativa. Dall'altra parte l'arte vera poi sono magari le collezioni di libri, le riviste, vinili, anche tazze comunque, perché anche lì si fanno le collezioni che magari tutte esposte, tutte insieme, fanno un po' di disordine. Quindi magari le più belle esposte, comunque visibili per amici, parenti quando vengono a casa, e le altre in un'antina chiusa.
1: Le altre, esatto, chiuse. Le pareti poi non devono essere completamente ricoperte dalle cornici, foto, altro. Andiamolo a dire ai nostri avi, magari, esatto, le generazioni un po' prima, che più la casa era barocca, più era piena di cimeli, più era inviabile.
0: Io solo una cosa, sono intransigente: non toglietemi le calamite dal frigo.
1: No.
0: Cioè, quelle non si possono togliere.
1: Mai.
0: Dai.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Una data importantissima che fa parte di una delle pagine della storia della musica italiana, 4 marzo 1943. Lucio Dalla, appena ritrovato a Radio Italia Solo Musica Italiana. Domani torna in campo la Kings League Lottomatica, appunto, sport, con il match day 11, l'ultimo della regular phase prima della playoff week, dalle 17 alle 23, gratis su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN.
1: Quindi giornata di verdetti, perché i boomers di Fedez possono ancora qualificarsi la playoff week e andranno a caccia del risultato contro i D-Power di Diletta Leotta e Bobo Vieri, che sono già eliminati. Poi tutti occhi puntati su Stelions Alpac e Underdogs Zebras, perché chi vince si prende la vetta della classifica e si qualifica alla Final Four.
0: Info su kingsleague.pro. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale della Kings League Italia.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
8: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal,
11: only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
7: Domani su Radio Italia TV alle 22.

Capotraccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito Radio

0: solo che sono in tanti, precisamente Jovanotti con Felipe Ostis, Gil Olivera e Ronaldo Andrade a Raditalia, solo musica italiana. Neanche il tempo di abituarci a queste nuove mode sulla pista da ballo, tipo il clubbing mattutino, tipo il ritorno della discoteca il pomeriggio, che arriva un'altra nuova moda, sempre in merito alla danza.
1: La danza estatica, che comunque secondo me si può fare anche al mattino, al clubbing, così appena sveglio, come non so, risveglio muscolare, che al pomeriggio, perché cosa succede? Durante il DJ set normalmente si balla come se nessuno stesse guardando, che secondo me è un po' il concetto del ballo in generale, no? Ci si va per divertirsi, per lasciarsi andare, star bene.
0: Sì, o forse il concetto del ballare dopo qualche aiutino, tipo la birretta, tipo il cocktailino per sciogliersi un pochetto, sempre ovviamente nei limiti. Questa ecstatic dance
1: non lo richiede.
0: Esatto, quindi ci si svaga semplicemente pensando di essere gli unici sulla pista da ballo.
1: Serve proprio un po' anche a sciogliere la tensione, a lasciarsi andare, a stare bene, secondo me proprio a godersi la musica, quindi lasciare la musica fluire dentro di te, proprio muoverti così. Visto da fuori è un po' strano, però comunque bisogna trovarsi nel posto, nella situazione, secondo me è veramente divertente, perlomeno liberatorio.
0: Sì, forse il segreto per abbracciare al meglio questa nuova moda della danza estatica che sta arrivando soprattutto nelle città principali tipo Milano e Berlino potrebbe essere l'andare da soli, cioè senza amici, perché un attimo, che mentre tu sei lì che ti senti libero, che ti muovi come se nessuno ti stesse guardando, poi tirano fuori il telefono e lì
1: è una prova e li ferma per sempre. Però a quel punto, se si è lì insieme, vuol dire che anche tu puoi tirare fuori il telefono e fare un bel video, occhio.
0: È proprio il tema di questa canzone di J-Ax e Fedez, Vorrei ma non posso,

0: Lo dice giustamente Clara, questo grande casino per un piccolo uomo in prima donna, e secondo me l'ha detto anche un ristoratore di Barcellona che non l'ha presa benissimo quando ha visto le ultime recensioni del suo ristorante, perché sopra uno storico incredibile di 5 stelle, elogi, complimenti di persone che hanno mangiato da lui, ha trovato anche due recensioni a una stella senza spiegazioni. Non l'ha proprio presa benissimo.
1: No, esatto, e diciamo che nella letteratura digitale ci sono tanti casi di leoni da tastiera che a volte non hanno di meglio da fare, quindi vanno nelle pagine di alcune attività e mettono delle recensioni negative che poi possono provocare tanti problemi. In questo caso il proprietario di questo ristorante di Barcellona, che cosa ha fatto? Si è fatto vendetta da solo in qualche modo.
0: È una bella vendetta. Lui è partito risalendo alle due persone proprio da nome e cognome, ha cercato i loro profili social, ha capito chi erano, è diventato un profiler per un attimo, sì. No? Perché poi è tornato sotto una, entrambe le recensioni, ha messo nome e cognome della persona, titolo di studio, informazioni personali, quindi li ha sbeffeggiati anche pesantemente in una maniera che va forse anche un po' fuori dal gioco, insomma, delle recensioni.
1: Al limite, sì, tanto che questo ristoratore, sperando di farsi giustizia da solo, in realtà questa sua iniziativa non è piaciuta al garante della privacy spagnolo e si è pure pigliato una multa.
0: 4.000 euro, il conto è salato per davvero questa volta, però al contrario lo paga chi ha il ristorante, effettivamente.
1: Esatto.
0: È strano. Buona domenica da Radio Italia, solo musica italiana. C'è Ultimo, Bella davvero.
2: Mi ricordo di te, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era

0: Lo ripete 5 volte giusto per rafforzare il concetto. Bella davvero.
1: Lui è Ultimo, appena ascoltato a Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come tartar di bovino, 2 per 105 grammi, a 3.

0: 1,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nation.
2: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
1: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
2: Su, uno alla volta.
1: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
2: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
11: Sono un ragazzo fortunato.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
12: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
14: e di vincere, Antonella.
15: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
17: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
16: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: Bu. San Giovanni a Radio Italia, solo musica italiana. Questo è un fine settimana ricco di nuove canzoni e vale anche per Fulminacci, che venerdì, quindi due giorni fa, ha pubblicato il suo nuovo singolo.
1: Si chiama Maledetto Me. Fulminacci ormai abbiamo imparato a conoscerlo, no? Ha quella ironia agrodolce che lo contraddistingue. In questa canzone lui cosa fa? Proprio maledice la sua educazione, un po' anche quella timidezza che impedisce anche un po' di dire la verità quando ci si rifugia poi nell'informalità pur di non dire le cose in cui, secondo me, un po' ci possiamo rispecchiare in tanti.
0: Sì, dopo il successo dei primi concerti nei palazzetti, a giugno Fulminacci tornerà in tour nelle location all'aperto. Sarà sicuramente un momento buono per sentire questo nuovo singolo dal vivo. Nel frattempo, noi a Radio Italia, solo musica italiana, ve lo facciamo ascoltare, come si dice, nella versione da studio.
1: Fulminacci, Maledetto Me.

0: Ma la domanda che facciamo al com gliela facciamo proprio: ti prendi, ti porto via, ma dove andiamo, Vasco? Dove ci porti?
1: Dove vuole, dove volete, l'importante è sempre in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: noi.
1: Giorgia ci canta la sua Corpi Celesti e ci raggiunge in studio, infatti direttamente dallo spazio, la nostra Francesca Mendola. Ben arrivata, Fra.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Grazie di questo lancio. Ciao. Ciao Laura, ciao Edoardo, col mio corpicino celeste sono qui.
1: Ecco, punto, per le prossime due ore.
0: La stella.
2: Hai capito?
0: L'astro del ciel di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vabbè, qua è un attimo di Natale, qua, hai capito?
2: Sono partiti violini.
1: Sono partiti bonifici addirittura ormai.
2: È vero, però fa un po' Natale, ma direi che è un pochino in anticipo, quindi
1: fuori
2: insomma non corriamo troppo con il tempo.
0: Noi ce ne andiamo con il cuoricino pieno di emozione, perché lo leggo al volo, è arrivato un messaggio da Mattias che ha 10 anni e ascolta sempre Radio Italia sulla musica italiana in macchina con papà. Grazie,
1: ciao,
0: teso.
1: Ma che carino, un abbraccio grande. Ma da tutti noi di Radio Italia sulla musica italiana un abbraccione. Salutiamo ovviamente Paolo Negri in regia, in redazione invece abbiamo Cristina Camporese, il maestro Simone Bernardi. Un saluto da Laura ed Edoardo, alla prossima settimana.
0: Ciao a tutti, sono le 17:02. Sono

Io ti aspetto la canzone di Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con Paolo Negri in regia, Simone Bernardi in redazione. Abbiamo da poco salutato Laura ed Edoardo e si parlava proprio di bimbi che mandano messaggi. Mi piacerebbe ricevere qualche messaggio, però non scrivete, cioè scrivete la vostra età, quanti anni vi sentite, se anche avete 35 anni, ne avete 70, scrivete ciao, sono... ho 9 anni e mi scrivete qualcosa, come vi sentite, come va questa domenica. Allora, noi abbiamo tantissima musica, tante belle chicche, parleremo di live e anche canzoni nuove, singoli nuovi, come la nuova canzone di Achille Lauro, lanciata da pochissimo, che ovviamente canzone non potrà mancare nei prossimi 3 concerti negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Achille Lauro, questa è Comuni Immortali.

0: mia risposta sei tu.
1: Si intitola Ricordi, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Appunto, a proposito di ricordi, di memoria, beh, vi ricordo il nostro numero per i vostri messaggi: 331 995 0095, aspettando i vostri messaggi un po' su quello che mi state combinando in questa domenica pomeriggio. Quanti anni avete, quanti anni vi sentite, perché la domenica pomeriggio sei di relax, no? Ci si sente più freschi, più giovani, non lo so, fatemi sapere. Però a proposito di curriculum, di dati, e quelli sono dati veri su cui non bisogna imbrogliare assolutamente, hanno registrato negli ultimi 2 anni dunque sono aumentati del 30% i curriculum che sono stati creati con l'intelligenza artificiale. Ovviamente sono pieni di errori, perché uno se lo fa fare però non lo riguarda, non lo controlla, insomma ci sono tante esagerazioni, ci sono diversi tipi di errori proprio tipici di questo tipo di scrittura, che se controllati, insomma, ecco, non si fanno danni. Però guardate, allora, tra l'altro vengono segnalati anche errori di impaginazione, uso eccessivo di maiuscole, perché pare che all'intelligenza artificiale gli piaccia proprio mettere le maiuscole durante una frase, cioè ogni parola, fateci caso. E comunque questi curriculum, essendo ridondanti, non veritieri

0: La nuova canzone di Biagio Antonacci, You and Me, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
4: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina gonfia.

0: Enterogermina gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: sì.
1: La canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, su Radio Italia, solo musica italiana. E adesso aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, nel Lazio statale 148 Pontina, rallentamenti, il traffico è intenso tra l'incrocio Monte d'Oro e l'incrocio via Decima Castel Porziano direzione Roma. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, materiali dispersi dopo Gioia Tauro e prima dello svincolo Palmi direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla 29, Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti per fondo stradale dissestato sullo svincolo di Carini, direzione Mazara. In Liguria, statale 20, Colle di Tenda, Varroia, senso unico alternato, causa lavori, esattamente tra l'incrocio di Airole e l'incrocio Trucco. In Puglia, sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo, traffico rallentato sull'incrocio San Marco in Lamis, direzione San Severo, strada statale 16 Ter Adriatica. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, c'è una coda per incidente sull'incrocio variante di Spoleto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Nel traffico evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Rolling Stones, il titolo della canzone The Colors, dei The Colors, su Radio Italia, solo musica italiana. Io, leggendo i vostri messaggi, stavo pensando proprio a questa canzone, sia i Rolling Stones che i Colors, perché allora ci sono in viaggio Mattia, che ha 11 anni, e Emma, che ha 6 anni, e io credo che il papà e mamma Elisa e Andrea magari gli racconteranno quando si ascolta le canzoni. Il bello è proprio quello. Ciao Radio Italia, siete la nostra radio da sempre, torniamo da Roma a Milano e salutateci. E sicuramente un bel po' di canzoni, conoscere anche dei personaggi nuovi, loro che sono così piccoli. Poi abbiamo un gruppo di bambini. Ciao Radio Italia, siamo Flavia, Francesco, Elena, Carmela e Salvo da Palermo. Stiamo tornando a casa in vostra compagnia, ci sentiamo 10 anni. Ciao bimbi belli. E poi Rossella e Lisa, noi ci sentiamo 18 anni, ci tenete compagnia di ritorno in Piemonte dopo un meraviglioso fine settimana al mare. E poi in viaggio dunque con la nuvoletta di Fantozzi che ci segue, io e mio marito 117 anni in due, sentirsene però metà. Un saluto da Nunzia Gavino dalla Sardegna. Adesso vi faccio ascoltare questa canzone, grandissimo successo di Lucio Battisti, firmato Mogol, e c'è questa storia raccontata in maniera agrodolce, una storia d'amore finita, ma non solo che è finita, ma anche il perché. Lucio Battisti, Mi ritorni in mente.

0: Mi ritorna in mente la canzone di Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana.

0: 2,89 euro e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24 Live In Roma.
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
10: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: basta.
1: La felicità è basta, Maria Antonietta Colombre su Radio Italia, solo musica italiana. Devo salutare la piccola Giulia che ascolta sempre la radio insieme al papà, e poi vedi, due fratelli che hanno capito il gioco. Quanti anni vi sentite? Allora, abbiamo due fratelli super affettati di 8 e 3 anni. Non male. Marco e Davide da Paratico sul lago di Iseo, insomma, giornata incredibile di relax. Relax sì, ma poi si torna in tour nei palasporti. Parliamo di Blanco ed Elisa, che sono alle prese con i rispettivi tour appunto nei palasporti. Il primo farà tappa questa sera a Bari, invece Elisa si esibisce tra poche ore a Firenze. Ce l'ascoltiamo insieme, Blanco ed Elisa, questa è Ricordi.

Apri tutte le porte alla canzone di Gianni Morandi su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo proprio di Gianni Morandi, che continua a fare il tifo per Salta Vinci, che nei prossimi giorni rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest di Vienna. E qualche settimana fa Gianni Morandi aveva proprio ospitato l'artista napoletano sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, augurandogli il meglio per la competizione europea. Nelle ultime ore Gianni Morandi è tornato a farsi sentire per supportare Salta Vinci, e insieme alla band che lo sta accompagnando in tour nei palazzetti, Gianni Morandi ha proprio cantato Per Sempre Sì, condividendo un video sui social, un saluto a Sal per l'Eurovision, questo è il suo commento. Quindi insomma, vai alla grande, apri tutte le porte, proprio come il titolo della canzone che abbiamo cantato. Quindi manca poco, ne parleremo naturalmente. E invece adesso calma, relax, vacci piano, che è anche il titolo della canzone della loro collaborazione tra Emma e Ercomi.

su Radio Italia, sono Musica Italiana, la canzone di Lazza, 100 messaggi. Chissà, beh, sicuramente più di 100 adesso se ne troverà sul telefonino il nostro Yannick Sinner. No, voi provate a pensare a questi personaggi incredibili. Allora, da pochi minuti è finito la finale del torneo, il Master Miller di Madrid, e in meno di un'ora Yannick Sinner è campione, ha vinto, ha battuto Zverev per 6-1, 6-2, meno di un'ora, 50 qualcosa, insomma, e via. E quindi ovviamente io immagino, no, chissà quanti messaggi. A proposito di Yannick Sinner, c'è una notizia di cui si è parlato parecchio, poi in realtà non coinvolge soltanto lui, ma diciamo adesso vi spiego. Quindi, in fatto di tennis, con la vittoria adesso di Madrid, Yannick Sinner continua a battere record su record, però in passato il tennista e molti suoi coetanei hanno avuto qualche difficoltà in più quando si trattava di fare la patente per la moto, perché hanno dovuto ripetere l'esame 3 volte, e questa era una cosa che ve l'avevamo già raccontata. Non è l'unico ad avere un problema simile in Trentino Alto Adige, perché in questa regione il 43% dei candidati non supera la teoria della patente B, percentuale che sale ancora di più nella provincia di Bolzano, dove quasi la metà viene bocciata all'esame. E la

0: Una donna non può, la canzone di Francesca Michelin su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto, allaccia la libertà!
3: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match!
4: Forza, Katia, vai con la domanda di rito.
5: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
4: Su, uno alla volta.
5: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
6: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
7: Il supermercato è in chiusura.
8: Abbiamo dimenticato l'acqua.
9: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
13: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley.

0: dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'OpiQuad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su trueloveimpact.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.

0: si intitola Poesie clandestine, la canzone di LDA e H7 su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Emilia-Romagna sulla statale 3 bis Tiberina E45 c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Bagno di Romagna, in direzione incrocio Viterbo Terni. In Sicilia sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, code prima di allacciamento Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone-Borsellino e dopo lo svincolo di Capaci, isola delle Femmine, direzione Palermo. In Liguria, sulla statale 20, colle di Tenda Varroia, c'è una coda sull'incrocio di Airole. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio Monte d'Oro e l'incrocio Via Decima Castelporziano, in direzione Roma. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica la canzone di Olly e Giulie su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
11: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e

0: anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: di te.
1: Su Radio Italia solo musica italiana una volta ancora, Fred De Palma insieme ad Anna Mena. Ma ragazze, ragazzi, ormai ci siamo, ve ne parlo subito. Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Venerdì 15 maggio a Milano, Piazza Duomo. Allora, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, e a Radio Italia Trend per Spotify c'è Safe. Radio Italia Live, il concerto, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi. Ecco, e vivrà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle 20:40. L'hashtag ufficiale è Relive. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito radioitalia.it. E adesso c'è Alfa insieme a Manu. Ciao, a me mi piace.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: vento del sud.
1: Melodrama Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, c'è il messaggio di Jessica: imbottigliati nel traffico direzione Parma, sono col mio ragazzo Riccardo, sono in tanti che sono di rientro. Allora, la notizia che fa per voi, 5 notizie, 5 cose che sono vere ma che sembrano strane. Cominciamo. La parte blu delle gomme da cancellare non era stata ideata per l'inchiostro per le penne, ma per i tratti a matita più pesanti. Lo sapevate? La piccola tasca in molti modelli di jeans originariamente era stata pensata per ospitare gli orologi da taschino. Alcuni uccelli dormono in volo, albatri, rondoni, percorrono lunghe tratte senza mai toccare terra e dormono. I pacchetti di patatine sono riempiti solo a metà o anche meno, perché devono contenere una buona parte di azoto, fondamentale per conservare la croccantezza del prodotto. Infine, lo scanner del codice a barre legge gli spazi bianchi del barcode e non le linee nere. Questo non lo sapevi neanche tu. Ci sono i Bunker 44, estate 80.

Estate 80, estate ormai ci siamo, e Bunker 44 a chiudere qui a Radio Italia, solo musica italiana. Grazie mille a tutti quanti voi, vi auguro una fantastica serata, una meravigliosa settimana. Ci ritroviamo il prossimo weekend, grazie mille in regia Paolo Negri, a Simone Bernardi in redazione e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana alle 19.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La guerra in Iran. Il regime propone agli Stati Uniti un mese per negoziare la fine del conflitto. Trump avverte: è possibile che gli attacchi contro Teheran riprendano presto. Raid di Israele in Libano, 20 morti nelle ultime 24 ore. Secondo un rapporto, sotto le macerie di Gaza ci sarebbero ancora i corpi di 8.000 palestinesi. L'attacco al Papa, i dazi, la NATO, il ritiro delle truppe, Rubio la prossima settimana sarà in Italia, il 7 maggio potrebbe essere ricevuto da Leone XIV in Vaticano. Il delitto di Garlasco, mercoledì, l'interrogatorio di Sempio, sul web i messaggi dove diceva di essere ossessionato da una ragazza, non era chiara, dice la difesa dell'indagato. Ondata di commozione in tutta Italia per la morte di Alex Zanardi, martedì nella chiesa di Santa Cristina a Padova, i funerali dell'ex pilota e campione paralimpico. Serie A, l'Inter prepara la festa, i nerazzurri stasera basta un punto nella sfida col Parma per vincere lo scudetto, il Milan sconfitto 2-0 dal Sassuolo, in campo Juve-Verona. Shakira da record, sulla spiaggia di Copacabana Rio de Janeiro più di 2 milioni di spettatori hanno assistito al concerto gratuito della cantante colombiana.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne qualche piovasco a carattere irregolare potrà verificarsi su nord-ovest. Nella mattinata di domani l'avvicinamento di una perturbazione al nostro paese provocherà un ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e sulle centrali tirreniche, minime in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
6: Buona domenica sera a tutti
7: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savio Montieri, Cecì, e salutiamo in regia Paolo Negri. Ciao Paolo.
8: Ciao Paolo. Buonasera
9: Cecì. Buonasera, grazie. Eccomi qua. Allora, anche questa sera siamo prontissimi per riascoltare quei personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
6: Sì, quelli che vengono sempre a trovarci dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 nelle buone nuove del mattino, che vanno in onda dove?
7: Su Radio Italia, solo musica italiana.

0: meraviglia quando sento le vostre voci, mi vengono le vertigini. Adoro!
1: Cristiano Malgioglio collegato con noi.
0: Oh, meno male, guarda che ci siete voi, Antonia, cari Savi e Mondiero, uno sprazzo di luce che si contrappone al buio che mi sta avvolgendo in questi giorni.
1: Ma perché? Che è successo?
0: Ma niente, è che Cristiano quest'anno sperava di essere a Vienna in Austria per commentare l'Eurovision Song Contest.
1: Grazie Amadeus per averci svelato il motivo perché Cristiano è giù di corda. Ma perché non può essere a Vienna?
0: Ma come perché, scusa, è perché mi tocca restare in ciuria di Amici di Maria.
1: Ah, beh, già, è vero.
0: È comunque un impegno di cui essere orgogliosi.
1: Buongiorno Maria.
0: Buongiorno amici, buongiorno Montiera.
1: Cristiano, ma tu non sei contento di essere nella giuria di Amici?
0: Oh sì sì, guarda, certo, ci mancherebbe, anche se avrei tanto voluto essere là a fare il tipo per Sal da Vinci. Adoro Sal, anzi, sapete cosa vi dico?
1: Sì?
0: Se quest'anno vince Sal da Vinci mi metto in mutante nello studio di Amici.
1: come facesti per i Maneskin, ma non fu un bello spettacolo,
0: sì,
1: quello.
0: Se non altro avremo un bel picco di ascolti.
1: Beh sì.
0: Ma guarda, dite la verità, chissà quante puntate di Buone Nuove pure voi le avete condotte mutante.
1: Ma Cristiano, ma dai,
0: io ai tempi dell'Acqua Fan conducevo sempre in mutande.
1: No,
0: sono io, sono io. Beh, ma è il bello della radio, anzi, mamma mia, che meraviglia, direi, adoro.
2: Disco Italia. Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: il meglio delle buone nuove e Radio Italia.
1: È la radio che si fa cantare come ha cantato lui.
0: Alessandro.
2: Adesso, sinceramente, quando piango, anche se a volte mi nascondo, non bisogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango, anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto facendo dei chiari di luna indietro, e tu non sei leggero, sinceramente tu. Ciao Alessandro da Pomezia.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per una bronzatura perfetta.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: In questa notte fantastica.
11: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
12: Ti porto via con me.
11: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
13: Sono un ragazzo fortunato.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Domani su Radio Italia TV alle 22 l'appuntamento è con Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, solo musica italiana, in cui gli artisti raccontano il proprio disco. La prossima protagonista è Dito nella Piaga, che canzone per canzone ci porta alla scoperta del suo album Miss Italia. Trovate Traccia dopo Traccia tutti i lunedì alle 22 su Radio Italia TV e sempre disponibile sul nostro sito radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano, la situazione sulle nostre strade. Statale 20, Colle di Tenda, Varroia e siamo in Liguria, vi segnalo un traffico in diminuzione dopo l'incrocio a Irole, prima dell'incrocio di Trucco. Nel Molise, statale 647 fondo Valle del Biferno, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Monte Peloso e prima dell'incrocio Larino e Guglionesi. Sulla 19 Palermo-Catania in Sicilia c'è una coda dopo lo svincolo di Gerbini e prima dell'area di servizio Gelso Bianco direzione Catania. Ancora in Sicilia per la statale 117 bis centrale Sicula ci sono materiali dispersi dopo l'incrocio di Piazza Armerina e prima dell'incrocio Gigliotto, strada statale 124 Siracusana. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico congestionato, quindi ci sono delle code tra lo svincolo di Ponte Cagnano e allacciamento Fisciano a 30, in direzione allacciamento Fisciano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 1, 2, 3, 4.

sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Con noi questa sera c'è Roberto. Ciao.
1: Mi piace essere qui con voi perché si ride.
0: Grazie.
1: Perché quando si ride ci si lascia andare, si è nudi, ci si scopre. Quando uno ride vedi un po' la sua anima. E poi quando si ride ci si muove, ci si scuote come un albero e si lascia per terra le cose che gli altri possono vedere e magari cogliere. Gli avari e coloro che non hanno niente, quelli che non hanno niente da offrire, infatti, non ridono.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: gioiello la festa. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
5: Saremo io e te per sempre legati.
4: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Salda Vinci.
5: Sarà sempre sì.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
12: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
13: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
14: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
13: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
14: Quella con gli sconti fino al 50%?
13: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
14: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: proposito di confermare e ribaltare il risultato,
1: e per gli appassionati di cucina segnaliamo che è iniziata la nuova stagione di Cucine da Incubo con lo chef Cannavacciuolo, mentre Alessandro Borghese invece ha iniziato in Toscana le riprese della prossima edizione di Quattro Ristoranti.
0: Allora a questo punto farei entrare tutte e due, di solito vengono sempre a trovarci, quindi eccoli,
1: ecco qua.
0: Prego, chef Cannavacciuolo.
1: Attimo, ecco. Detto, cavolo.
0: Anche Borghese,
1: ecco qua. Ebbene sì, voglio una nuova stagione. È iniziata la grande. Abbiamo già battuto ogni record.
0: Record di ascolti?
1: No, record di schiaffone sulla schiena e di cazziatore ai proprietari dei ristoranti. 40 schiaffoni e 25 offese solo dalla prima puntata.
0: No.
1: Mi sono avanzate un po' di manate. Se volete,
0: ma
1: venite
0: no.
1: qua che ve le distribuisco tra di voi.
0: Anche no, grazie, ecco, chef.
1: Dai, vabbè,
0: che
1: vuoi
0: si
1: una?
0: No, vabbè che si chiama Cucine da Incubo, però ecco.
1: Tu, Alessandro, invece spero sarai un po' più magnanimo nel tuo quattro ristoranti.
2: Sarò magnanimo nel senso che mangerò il doppio delle scorse edizioni. Voglio farmi venire anch'io le mani come Antonino, così invece del mio voto che può ribaltare il risultato avrò la mano che può ribaltare il concorrente. Voto 10.
1: Uè, Alessà, guarda che il mio schiaffo è brevettato. Pensa che la mia mano è stata esposta al Museo dei Pesi e delle Misure di Parigi.
0: Ma che esiste?
1: Se vuoi fare come me, devi pagare i diritti.
2: Ma pensa, dovrei pagare i diritti per dei manrovesci. È assurdo. Mi dispiace, Antonino, voto 5.
1: Voglio, io guadagno più con i diritti degli schiaffi che con la cucina. Pensate che pure Cracco mi paga i diritti. D'altronde è diventato Cracco grazie alla mia mano.
0: Cioè, in che senso?
1: Nel senso, certo, perché Cracco non è il nome vero.
0: Ah, non è? No?
1: No, Cracco è il rumore che ha fatto la sua schiena la prima volta che l'ho colpito. È da là che l'abbiamo chiamato Cracco. Voglio!
0: Ma no!
1: Adios!
0: Adios!

0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Il meglio delle buone nuove, un programma che la mi garba è di parecchio. Che ora si è fatta? Le 20.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: A proposito di Inter, continua l'inchiesta Arbitropoli. È intervenuto sul caso anche Simone Inzaghi, che dall'Arabia Saudita ha difeso con veemenza la sua ex squadra, l'Inter, appunto, dai sospetti che la indicherebbero come una di quelle avvantaggiate da alcune decisioni arbitrali. Max, che dici? Proviamo a chiamare il mister Inzaghi?
2: Io sono già collegato veramente qui dall'Arabia. Mi scusi signorina, ma... Beh, sì. Questa telefonata qui chi la paga?
3: Non si preoccupi, è a carico del destinatario.
2: Ah, meno male, grazie. Ho già speso tutto qui per
1: festeggiare
2: il primo maggio.
1: Buongiorno mister.
2: Spiace. Spiace questa cosa degli arbitri, veramente, perché mi ha fatto un po' arrabbiare. Io sì. Se avessi avuto dei favori dagli arbitri avrei vinto tutto, avrei fatto il triplete e anche il quadriplete.
4: Ma insomma, non so.
1: Ma poi cosa sarebbe il quadriplete, mister?
2: Ma il quadriplete è quando vinci anche il campionato al fantacalcio, solo che anche lì gli arbitri mi hanno penalizzato, dai. Spiace.
1: Ma come avrebbero fatto a penalizzarti al fantacalcio?
2: Tutte le volte spallevano o squalificavano almeno 4 dei giocatori che avevo messo in squadra.
1: No.
2: Sicuramente lo facevano apposta perché la mia vittoria dava fastidio a qualcuno.
1: Ma perché mai la tua vittoria al fantacalcio avrebbe dovuto infastidire qualcuno?
2: Ma guarda che gli arbitri mi hanno penalizzato dappertutto, una volta anche in una partita a briscola con i miei amici del bar qui in Arabia.
4: Perché lì a Riyadh c'è un bar dove gioca a briscola con gli amici.
2: Certo, qui

0: la briscola è uguale all'Italia, solo che invece di giocarsi la bevuta, visto che qui l'alcol è vietato, ci giochiamo macchine, yacht, barili di petrolio. L'altra sera, ad esempio, per colpa degli arbitri ho perso una Lamborghini, un cavallo e 6 barili di petrolio.
1: Vabbè, mi dispiace Simone, ma come può essere colpa degli arbitri?
0: Perché quello che giocava contro di me era Gianluca Rocchi. Spiace!

0: il meglio delle buone nuove. Radio Italia è la radio che ci fa cantare. E ci fa cantare come ha cantato Sara.
1: Ma se dovessero spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire

0: che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24 Live In Roma.
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Dall'italiana assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Giorgia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Starter Pack.
1: Ci colleghiamo con Matteo Renzi.
2: Eccoci
1: ciao
2: qua.
1: Matteo, dove sei?
2: Ciao bestiacce, ciao Andrea e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Questa volta sono a Milano, sono qui vicino a voi.
1: Sei a Milano?
2: Sì, sono qui vicino a voi perché c'è una grande novità al cinema. Ah. Mario Draghi. Mario?
3: Eccomi!
2: Oh, mamma mia.
3: Qui succede, ma non è facile.
1: Dovremmo...
3: Non è semplice. Sto un po'... Sono in bilico.
1: Sì. Oh, vorremmo mamma. Capire come Madame e Marrakesh.
3: Scusate, sono arrivato.
1: Sì.
3: Ecco, sono qui a Milano perché sto girando alcune scene del mio film.
1: Sì.
3: Il diavolo veste Draghi. The Devil Wears Draghi. Scusate, ma come vedete sono su un tacco 12.
1: No.
3: Tanta mamma. Solidarietà alle donne che riescono a camminare con il tacco 12 senza sembrare ubriachi.
2: Senti, ma tu sei più nella parte di Anne Hathaway o di Meryl Streep?
3: Stanley Tucci.
1: Oh mamma.
3: E che sto barcollando talmente tanto che sembro un ubriaco.
2: No.
3: Questi tacchi, infatti la polizia mi ha incontrato, mi ha fatto il palloncino mentre ero a piedi.
1: Addirittura.
3: Pensate che nell'attesa di girare una scena del film ero fermo su una grata della metro e al passaggio del convoglio una folata di vento mi ha alzato la gonna.
1: No.
3: E si sono viste anche le mie calze 30 denari.
2: Beh, non poteva essere piazzamento.
3: Dovete sapere che però il mio film Il diavolo veste Draghi
1: sì.
3: è già stato candidato a 3 categorie per gli Oscar.
2: Ma va di già.
1: Ah.
3: Sì, miglior bonifico istantaneo, miglior saldo disponibile e miglior giacenza media.
1: Complimenti.
3: Scusate, ma adesso vi devo lasciare.
1: Ah, sì,
3: ho un CDA con il reparto di ortopedia per capire se mi è spuntato l'alluce valgo.
1: No, no.
4: Viola, let me see you dance, babe.

0: 9 a Radio Italia, solo musica italiana. Roberto,
1: eccomi qua, ecco. E con una frase di Goethe che dice: la magia è credere in noi stessi. Se riusciamo a farlo, allora possiamo far accadere qualsiasi cosa.
2: Noi siamo giovani wannabe, idee con autostrade.
3: Un viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Incontri, testimonianze, attività esperienziali e spettacolo. Nasce True Love Impact, l'evento organizzato da Vero Volley dedicato a malessere psicologico, abusi, disabilità e disagio giovanile. Dal 4 al 6 maggio l'Opi Quad Arena di Monza diventa uno spazio di confronto tra giovani, esperti e istituzioni. 3 giorni per generare un impatto reale. Scopri di più su trueloveimpact.it.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nest.
8: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
7: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
8: Su, uno alla volta.
7: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
8: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata sul 9.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.

0: che sia altrove.
1: Yannick Sinner.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Yannick. Vinten.
2: Ciao Enzen, ciao Antonio, ciao Pauline, oggi Vinten.
1: Hai vinto, complimenti.
3: Ventesima vittoria di fila.
2: Veramente non è stato facile, è stata una partita molto lunga questa volta, durata 1 ora e 52 minuti.
1: Però,
3: beh, insomma.
2: Infatti avevamo prenotato per 2 ore, ci siamo stati.
3: Mi hanno restituito qualcosa?
2: No. Tu paghi e
1: poi come va?
2: Adesso mi sto rilassando, sono a Barcellona, sono in coda a vedere la Sagrada Famiglia.
3: Ma no, ma devi giocare a Madrid
1: tra poco,
3: oggi pomeriggio.
2: Ma dai, tanto è vicino, Barcellona Madrid è vicinissimo.
3: No, 626 chilometri sono.
1: Insomma,
2: sulla cartina sembra
3: più di 6 ore ci voglio di macchina.
2: 6 ore di macchina?
3: Più di 6 ore.
2: 7:35
3: ci sarà un aereo privato, un jet, qualcosa.
1: Credo proprio di sì.
2: Non posso vedere la Sagrada Famiglia.
3: No. No, tanto devono ancora completarla.
1: Torni dopo la partita.
3: Contro uno spagnolo, Hodar, come si chiama?
2: Rafa
3: Hodar.
2: Sì, Hodar.
1: Hola.
2: È uno molto forte, una vera promessa del tennis spagnolo.
1: Lo sappiamo.
2: E speriamo che questa promessa non venga mantenuta.
3: Va bene, in bocca al Lupen.
2: Viva Lupen.
1: Ciao.

0: soli, siamo soli.
1: Ci dobbiamo salutare.
2: Salutiamo Paolo Negri, regia. Grazie. Ciao, anche a Max Pierucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci,
1: ragazzi.
2: Arrivederci, a risentirci a domani mattina. Domani mattina vi aspettiamo. Mi raccomando, puntate la sveglia alle 7. Ciao.
3: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9. Nella location.

0: Station di Radio Italia, manca un'ora alle 10 della sera.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso a Roma il 7 maggio, dovrebbe incontrare il Papa e Parolina Giorgia Meloni in missione in Armenia e Azerbaigian. Nuovo piano di Teheran in 14 punti, tregua di 30 giorni, riapertura di Hormuz e fine delle azioni in Libano. Proposta inaccettabile, dice Trump a un'emittente israeliana. Israele non ferma le incursioni nel paese dei Cedri nonostante il cessate il fuoco. Secondo fonti dell'ONU, a Gaza ci sarebbero ancora oltre 8.000 morti tra le macerie. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia mercoledì prossimo. In una vecchia chat si diceva ossessionato da una ragazza. Non era chiara, dice la difesa. Tragedia sulle strade nel Milanese, una giovane coppia di fidanzati trovati senza vita in un fossato, viaggiavano su uno scooter, incidente mortale anche a Palermo. Non si ferma l'ondata di commozione e cordoglio per la morte di Alex Zanardi, martedì nella chiesa di Santa Cristina Padova i funerali dell'ex pilota e campione paralimpico. Sinner batte Zverev in finale e vince per la prima volta il Master 1000 di Madrid, il quinto di fila per il numero uno al mondo Formula 1 in pista a Miami. Serie A, l'Inter prepara la festa Scudetto e Nerazzurri basta un punto contro il Parma per il 21esimo titolo. Il Milan affonda contro il Sassuolo, pari tra Juventus e Verona.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del Digitale Terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

scappare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Credo

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Ciao! Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli delle offerte e condizioni verifica su A2A.it.
3: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
4: Noi siamo giovani,
5: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: C'è quello traumatico.

0: quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: giorni.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: suona con
1: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+. Tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto!
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica!
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore.

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

destra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
5: Saremo io e te per sempre legati.
4: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
5: Sarà sempre sì.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

sai come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti

0: paradiso.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

fino a 10. Uno il sole che porti, due le gambe decise, siamo in tre nel tuo letto. 3. Morena mia, il guardo bussa alla porta. 5. I tuoi continenti.

0: amendment.
1: Morena mia, sette sono i peccati confessati.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, da Luca Carboni. Ciao a tutti.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ehi, sono Antonello Venditti a Radio Italia. Buon ascolto.